0: Unica Radio.
1: Raccontiamo.
2: La città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
5: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Raccontiamo
1: la città che cambia.
9: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio.
1: Take a look inside. It might just change your mind.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
4: You wanna know how a super hit gets made? I just know what mine cost.

0: Musica Radio,
1: la città che cambia.
2: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: e per te.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 7:03.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, we're Dimitri Vegas and Like Mike, and you're listening to our new track She Knows, together with David Guetta, Afro Bros and Akon. She knows, she knows, she knows. On your favorite station.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Ascoltala come e quando vuoi, Unica Radio.

0: al traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Astrale Sardegna. Traffico nella norma nelle principali vie di collegamento dell'isola. Segnaliamo possibili rallentamenti nelle vicinanze di numerosi cantieri siti nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 di Ramazione Centrale Nuorese e nella strada statale 135 Rack in ingresso per Cagliari. In mattinata sono presi specifici controlli della velocità nella strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Sassari e nella strada statale 554 bis in provincia di Cagliari. Si ricorda di rispettare le istanze di sicurezza, è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento della polizia stradale è tutto, grazie per questa attenzione, al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
7: Mes rêves sont fous.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 8 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ha detto. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano mentre Meloni era in visita a Oslo. E da Oslo la premier è tornata proprio sul conflitto russo-ucraino. Le provocazioni si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa, ha detto Meloni, aggiungendo che dobbiamo chiederci a chi conviene un'escalation e agire di conseguenza. Il giallo di Pietra Catella. Ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso della madre e della figlia morte avvelenate dalla ricina. Alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Un violento temporale che ha colpito Firenze ha creato momenti di apprensione per le opere custodite nella Galleria degli Uffizi. L'acqua si è infiltrata nel museo raggiungendo il lucernario di una sala dove sono collocati 7 dipinti del 600, compreso il Bacco di Caravaggio, rimasto comunque indenne. Calcio, la Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alaibegovic e Woltemade nel primo tempo. Nella ripresa prima Selic e poi Colomoani arrotondano il punteggio. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9:01.
2: Hi, this is Lordi. Get ready to hear something different and fresh. Please Be Nice is my latest banger. Enjoy, be nice and dance. Of course, on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
10: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
11: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? Please, let's get this going now, okay? Please.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ha detto. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di un drone russo abbattuto alla caccia ai italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano mentre Meloni era in visita in Norvegia. In Russia intanto si sono aperti questa mattina i seggi elettorali che danno il via alle elezioni legislative. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022. La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 95. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024. Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D è stato scoperto a San Giovanni La Punta dalla squadra mobile di Catania. A gestirlo un 27enne arrestato che lo aveva realizzato in un suo garage. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek. Sono il Gemelli di Roma, che conquista il 3° posto per la ginecologia, il Bambino Gesù al 4° posto per la pediatria e il neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: 2 minuti, un libro.

0: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto, in libreria da Garzanti.
1: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buongiorno, Mimmo Moramarco, 17 settembre 2026 e buon giovedì a tutti con la rassegna stampa. Apertura oggi con i maggiori quotidiani, come sempre in primo piano YouTube. Il bollo auto della Meloni, ma anche la politica estera con l'Unione Europea e la crisi in Medio Oriente. La Repubblica, bollo, il regalo di Meloni qui al centro pagina. Dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole per tutte le moto. Era tra le più odiate, dice la Premier. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti fa sapere scelta sofferta. L'allarme von der Leyen: ultranazionalisti russi vogliono frantumare l'Unione Europea. In alto Gaza, come vediamo la foto, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro con l'articolo di Luigi Manconi. In basso, i sud tirolesi e l'AFD, separiamoci subito dall'Italia, di Tonia Mastrobuoni. Per l'FBI in basso, Mosca pianifica omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti, nell'articolo di Massimo Basile. Si prosegue con la verità, al centro pagina i giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la Sharia entra nelle nostre istituzioni. Pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno, dice. In effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Poi ci sono i falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere per la banda dei medici. Al centro pagina una foto della von der Leyen, Ursula fa crollare il valore delle case, progetta l'euro bavaglio. In alto la Meloni taglia il bollo anche qui a 14,5 milioni di veicoli. Poi il socio di La Vitola pronto a denunciare Rai e Ranucci, l'africano chiede di essere sentito in procura. E in basso rabbino pestato da tre arabi per strada, sciocca Milano, i giovani nordafricani indagati per l'aggressione. Il Fatto Quotidiano, apertura provocatoria, ironica al centro pagina con un fotomontaggio Giorgia la qualunque, rifacendosi al film di Antonio Albanese. Via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle, evocò Cetto e appunto gli hanno fatto la vignetta dedicata. Mancetta elettorale, Meloni imita il B, cioè Berlusconi, dell'ICI, e leva 2,3 miliardi alle regioni. Gianni dice fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Rimanendo sempre sul Fatto Quotidiano, la vendetta, Grillo sogna il partito con l'intelligenza artificiale, giovani e Musk, i no degli ex, col sostegno anticonte dei media di Angelucci. Di lato le chat che scottano, Fratelli d'Italia vuole lo scudo retroattivo su MPS anche ai non eletti, riarmo e aiuti a Kiev, Ursula disperata per salvare l'Unione Europea, annette il Canada. Si prosegue adesso con Libero, grande titolo in alto, boom, via il bollo. Dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza e per tutti i motocicli. Giorgia chiude a Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. Al centro pagina la rete dei medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR. Poi una foto con su scritto niente maglia proseuta, Mbappé idolo dei compagni. Di lato la foto di Ranucci che smonta la sua versione. La foto arriva dall'evento del Rotary. La ricetta Ursula è un regalo al gigante cinese. Il Riformista, grande foto di Putin in prima pagina, la ragnatela di Putin, scrivono, inchiesta sulle spie russe che Mosca nasconde nella sua ambasciata a Roma. Disinformazione e interferenze minacciano l'Unione Europea. Sempre sul Riformista, l'accordo USA armi a Israele per 2,8 miliardi, alleanza di ferro. Ed Sheeran, nel caso McLemore, ammutinamento anti-israeliano nell'articolo di Ruben Caivano, campo largo Conte contro Schlein, la sfida si gioca sulla discontinuità. E poi ricordato ancora una volta via il bollo auto, Meloni si prepara al voto di aprile. Il Corriere della Sera, auto e piccole medie via il bollo anche qui, ma al centro pagina vediamo una foto drammatica che arriva da Gaza City, un soccorritore con in braccio una bambina palestinese estratta dalle macerie, crolla il palazzo a Gaza e una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. Sempre sul Corriere, Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca, intervista a Salvini e l'Europa, ancora von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, l'intervento alla famiglia del Bosco, i silenzi e l'amore negato. Dall'altro lato, l'editoriale di Daniele Manca, un conto salato che pagheremo, partendo dal costo del credito per le famiglie e imprese americane che sarà più caro. Il Quotidiano del Sud, l'edizione della Basilicata, Stellantis via i veli alla nuova Lancia, grande segnale per Melfi in provincia di Potenza. Poi Matera, la giunta Nicoletti apre ma non azzera, il sindaco rivendica maggiore stabilità, dall'altra parte freddezza. Al centro 6 arresti, 19 indagati, è morto, buttatelo da qualche parte, i caporali bestie tra Taranto e Matera. Per la storia muore Zitone, il più anziano d'Italia, si è spento da Avigliano. Vitantonio Lovallo aveva 112 anni, da marzo del 2024 era il più longevo. E in alto Lauria, un solo infermiere per 20 pazienti nei reparti, coma vegetativo e riabilitazione, la Fiels pronta alla protesta e poi calmata, ancora l'avvertenza diventa emergenza. E a Montalbano in provincia di Matera, colpito dal fratello, silenzio e lacrime ai funerali del giovane morto per errore. La Gazzetta del Mezzogiorno ancora sull'Ilva, guerra legale, questo è il titolo in alto, spegnimento, la Cassazione anticipa l'udienza decisiva, licenziamenti sospesi, il governo congela i piani di aiuto. Di lato Ginosa, i braccianti trattati come schiavi, si ritorna ancora su questo argomento, arrestati 6 caporali, nemmeno i soldi per il panino. Poi l'ex Jeep De Benedictis, dopo le mazzette, risarcirà 61.000 euro, condanna della Corte dei Conti. Anche qui l'addio al bollo auto sulla Gazzetta del Mezzogiorno. E poi Focus, Lancia Gamma per far rinascere Stellantis a Melfi. In basso, la Fiera del Levante, Mazzi alla cerimonia inaugurale, dal 19 al 27, vetrina sull'innovazione delle aziende. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, 17 settembre 2026, con Mimmo Moramarco. Intanto ancora un buon giovedì, ricordandovi che potete riascoltare questa e le altre precedenti.
0: Unica Radio. Le 9 e 43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarre e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'Europeo di categoria. La Serie A, sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chivu per quella che è la gara tra i due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini si affiderà a Cristante e Conei in avanti, confermati di Dybala e Malen. Gaspa ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra, Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti. Ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sulé, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gian Antonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo: Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
0: unica,
5: come te.
6: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hi, this is Rojo B. Cruz and you are listening to my new song One Spark on your favorite station. One Spark,
3: no turning back. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo
1: la città che cambia.
0: La città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente unica.
4: Unica,
3: unica radio, app.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un singolo di un gruppo musicale britannico ed è stato pubblicato il 9 maggio 2005. Il brano è caratterizzato da alcune strofe cantate dal gruppo rap statunitense The Last Soul. Con un insolito stile di alternative rap mischiato allo stile Britpop del brano, si è aggiudicato il Best Pop Vocal Collaboration ai Grammy Awards 2005. In una città malinconica, dove non si ride mai, e tutto quello che voglio sentire è il beat del messaggio, i miei sogni vengono a baciarmi, perché non riesco a dormire. Avete capito che canzone stiamo per ascoltare? Lasciamoci trasportare dal ritmo di Feel Good Inc. dei Gorillaz.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Di Battista, 48 anni, era stato colto da un malore mentre si trovava a Cuba per lavorare a un reportage. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato con la vittoria di Putin. Non si arrestano i rincari di quotidiano.

0: quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio. Lo sport inizia il weekend del Gran Premio d'Austria coi piloti MotoGP in pista per le prove libere. Tornai augura ancora assente Maverick Vignales, forfè anche di Johan Mir sostituito da Nakagami. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: Cambia la tua musica. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando in

0: ci sta peccando. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: Sognavo per noi una vita come tante.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11 e 2 minuti.
2: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song The Sea on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 11:31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Attacchi a una base aerea in Arabia, colpito Eurofighter italiano. Nessun militare è rimasto coinvolto, ha spiegato il ministro Crosetto. L'Italia intanto è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, diventato cruciale col blocco di Hormuz. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo il quale ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare su Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio. Fino alla scorsa mezzanotte lo sconto in vigore era di 17 centesimi al litro sul diesel. Da oggi parte il taglio ridotto a 12,2 centesimi al litro, che durerà per una settimana. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre. Un 14enne si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta è stato il preside dell'istituto, che ha allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Pare che il 14enne il giorno prima abbia avuto un litigio con un compagno di classe. È vicino l'avvio della campagna di vaccinazione contro l'influenza. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini destinati a proteggere dai ceppi influenzali attesi nei prossimi mesi. Sono 9 i prodotti autorizzati. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di

0: Norman e i suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerare una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo durato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le ha portate a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona. Nel paese di Ulassai, e la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006, e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere, ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Il primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981. Proprio a Maria Lai, che a settembre dell'81 ha realizzato un'azione artistica, si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto tutta la comunità, è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese un po' decentrato e periferico, e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei: arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poetici del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna, per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali italiani e dall'estero che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e centro abitato che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono diciamo inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Peri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hello, this is Laurent Day. Get ready to vibe with my new single To the Planet Mars and let the music take you away. Of course, on your favorite station.
0: Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hey, it's Zhang Ye. You're listening to my brand new track, Rhythm of the Water.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
1: Mua.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un singolo vincitore dell'Oscar per la migliore canzone nel 1984, tratta dal film Flashdance. Oltre ad aver raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot 100 ed aver guadagnato il disco di platino nel 1983, ha vinto anche il Golden Globe per la migliore canzone originale nel 1984. Nel marzo del 2007 viene classificata alla posizione numero 22 fra le canzoni di maggior successo della storia della musica, oltre che la quarta canzone di maggior successo di un artista femminile dietro Believe di Cher. Posso avere tutto. Essere vuol dire credere. Essere vuol dire credere. Prendi in mano la tua passione e falla divenire reale. Avete capito di quale successo stiamo parlando? Ecco a voi What a Feeling di Irene Cara.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito durante un attacco contro la base aerea di Tarif in Arabia Saudita. Nella notizia il ministro Crosetto, che questa notte ha seguito con la massima attenzione la vicenda. Crosetto assicura che non ci sono militari italiani coinvolti. In Ucraina i russi hanno attaccato un treno pendolari nella regione di Kharkiv. Due passeggeri sono rimasti gravemente feriti durante l'evacuazione. Colpite anche una nave e un centro logistico nella regione di Odessa. Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schönweim, situato nei pressi dell'aeroporto, dove c'erano stati già 2 casi di malaria. Uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e poi l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è in stato di shock. La sanità italiana convince a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella rivista Newsweek, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale. Tra le eccellenze il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, l'Istituto Neurologico Besta di Milano e l'Ortopedico Rizzoli di Bologna. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Questa è Unica Radio.

0: che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 42 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
4: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
3: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15, 7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 km. I fattori puntati in casa Italia sul primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemen Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
7: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
8: Vado, che ho lezione di tango.
9: Per me un ginseng.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nob, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli, e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete.

ancora non mi è passata. Pensavi era qua passato. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
3: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasili Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Muntar, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'undicesima edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
4: Hey, this is Peter Lorre, and you're listening to my new song, Go.
5: Go.
4: And your favorite radio station.
5: Unica Radio. Raccontiamo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 13:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e l'ha ferita con un coltello. Episodio simile a Terzigno, in provincia di Napoli, dove una 14enne si è presentata a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. Violentata due volte nell'arco di poche ore, il dramma raccontato da una turista spagnola 19enne che ha denunciato di essere stata violentata prima da un tassista e poi da un uomo conosciuto in un bar mentre era in vacanza in Salento lo scorso agosto. Sull'accaduto indaga la polizia. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Ne dà notizia il ministro Crosetto, che segue da vicino la vicenda. Crosetto assicura che non ci sono militari italiani coinvolti. Mosca si deve difendere dalla guerra ibrida scatenata dall'Europa occidentale. In questo clima d'assedio che la Russia va alle urne per il primo rinnovo della Duma. Pochi dubbi sulla vittoria del partito di Putin, praticamente l'unico in corsa. Lo sport, il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM. Al Red Bull Ring, Pedro Acosta fa miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gianantonio e Pecco Bagnaia. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.

0: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
1: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: You wanna know how super hit gets made? I just know what mine cost.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze dei cantieri situati nella strada statale 131 Carlo Felice, nella SS131 diramazione centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso Cagliari. Nel pomeriggio saranno presenti controlli della velocità nella strada statale 131 diramazione centrale Nuorese in provincia di Nuoro. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Unica Radio.
8: Unica Radio.
2: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
2: Mua.
8: La città che cambia.
10: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo celebrato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e lavorare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Il primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai che a settembre dell'81 ha realizzato una azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'appuntamento di arte contemporanea volto a tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese un po' decentrato e periferico e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poeti del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali e per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'avere fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassa, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e centro abitato che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono diciamo inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Perri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: This is Ophelia Rain. Listen closely and get ready for me to haunt your thoughts while you're listening to my song, Pretty. You're so pretty.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. You're so

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 14:03.
2: Hey, this is Liquid 5.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio dove traduciamo per voi i brani più ascoltati di sempre. Pubblicata nel 2000, solo in Europa e Australia, il brano è riuscito a entrare nella Billboard Hot 100, ottenendo un ottimo successo oltreoceano. Inoltre, il brano ha procurato alla cantante la sua seconda nomination ai Grammy Award come miglior performance dance nel 2001. La canzone, scritta da Gloria Estefan, era stata inizialmente pensata per quest'ultima, la quale però riteneva che il brano fosse troppo simile ad altri suoi lavori precedenti, per questo è stato assegnato alla cantante che stiamo per ascoltare. Se vuoi vivere la tua vita, devi viverla fino in fondo e non sprecarla. Ogni sentimento, ogni battito può essere molto dolce. Devi gustarlo, devi farlo, devi fare a modo tuo, devi provarlo. Siete pronti a scatenarvi? Ascoltiamo insieme Let's Get Loud di Jennifer Lopez, meglio conosciuta come J-Lo.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa ferendola. È accaduto stamane all'istituto Giovanni Verga al quartiere Collatino di Roma. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante e poi l'avrebbe ferita con il coltello. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'area intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. La presenza dei droni e il dispositivo di sicurezza nella zona sono confermati da un testimone che si trova in questo momento sul posto. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2021 e avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale. Sono circa una cinquantina gli antifascisti che hanno manifestato davanti all'NH di Corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci partecipa al convegno In sicurezza urbana e il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. Lo sport: il GP d'Austria inizia nel segno della KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Espargaró, terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Oh, yeah.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia.
7: Unica Radio. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
1: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2004.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hey guys, my name is DT James and you're about to listen to my latest release with star producer Kimbo. Get ready, but don't wanna wait.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Diventiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: È Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A, comincia a Monza. In campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Immaginate l'odore dell'asfalto umido di settembre e il rumore di un motore che si scalda all'alba. C'è un indumento che da solo riesce a catturare questa esatta sensazione di libertà e movimento: la giacca da aviatore. Dimenticate le logore, divise militari e i vecchi lungometraggi d'azione. Oggi questo capospalla corto, caratterizzato dal tipico volume bombato, ha conquistato le strade delle nostre città, ergendosi a divisa non ufficiale di chi cerca un'eleganza rilassata ma incredibilmente ricca di grinta. Il suo magnetismo risiede interamente nei contrasti. Nasce per proteggere dal gelo pungente delle altre quote, eppure scivola con una naturalezza disarmante sulle spalle durante le prime miti serate autunnali che stanno per arrivare. La vera magia si compie nel gioco delle proporzioni. Quel taglio arrotondato, stretto, saldamente in vita e sui polsi da una robusta fascia a coste ridisegna la parte superiore del corpo, donando un vigore immediato a qualsiasi corporatura, che sia confezionato in lucido tessuto tecnico cangiante, in morbido camoscio o in pelle spessa. Ogni singolo pezzo racconta una narrazione diversa e personale. Potete indossarlo distrattamente sopra una semplice maglia di cotone e un paio di pantaloni in velluto per un aperitivo in piazza, oppure tirare su la robusta cerniera metallica nascondendo una camicia sartoriale, sfidando con ironia le rigide convenzioni dell'abbigliamento formale maschile. Non servono manuali per interpretarlo correttamente. La regola aurea è assecondare la sua natura istintiva e spavalda. Le colorazioni spaziano dal verde oliva al nero pece, fino al blu notte profondo, offrendo rifugi cromatici sicuri per chi non ama gli eccessi. Eppure, proprio nella sua scarna essenza si nasconde un animo indomabile. Mentre le correnti estetiche passeggere si affannano a proporre sagome sempre più improbabili e complesse, questa giacca rimane fedele a se stessa. Infilare le mani nelle sue tasche oblique, chiudere il colletto per ripararsi dalla brezza di fine estate e camminare sicuri per le vie del centro significa riappropriarsi di una presenza fisica schietta. È un chiaro invito a viaggiare leggeri, portando con sé solo il carisma indiscutibile di chi non ha alcun bisogno di sforzarsi per farsi notare. Allacciare un bel giubbotto da aviatore e camminare con passo sicuro significa sentirsi padroni

0: padroni della situazione, mutando un abbigliamento essenziale in una magnifica prova di gusto e personalità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del drammaturgo, regista e compositore francese Alejandro Jodorowsky: gli uccelli nati in una gabbia pensano che volare sia una malattia.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Unica Radio.
2: Leggera. Gratuita.
3: Gratuita.
2: Semplicemente unica.
3: Unica.
2: Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 43 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo questa sera alle 20.45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie non solo in Italia. Noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20.45 di domani con Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli. Alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women's Cup. In campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno, che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà quattro gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21.05 a Torino. Il basket, dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana, con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup, con quattro sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente, per due giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime due vincitrici delle Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Siamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo celebrato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le portare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, e la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Primo incontro tra l'arte contemporanea Ulassai è successo nel 1981 proprio a Maria Lai, che a settembre dell'81 ha realizzato una azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto a tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese un po' decentrato e periferico e dal giorno ha innescato una serie di cambiamenti generali che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei d'arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poeti del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali e per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva: io sono Sardegna, perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte, nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono, diciamo, inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Perri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: l'agenzia DIDO.
1: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca Cettola qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Oh, oh yeah!

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un singolo di un gruppo musicale rock statunitense, pubblicato nel 1981 dall'etichetta discografica CBS. Il brano è stato scritto da Jonathan Cain, Steve Perry e Neil Sean ed è stato estratto dall'album Escape. Si tratta di una delle canzoni di maggior successo del gruppo, entrata in diverse classifiche mondiali. La band ha avuto molte fasi durante la sua carriera, ma il successo maggiore lo raggiunse alla fine degli anni 70, fino al primo scioglimento nel 1987. Il gruppo raggiunse piazzamenti di prestigio nelle classifiche statunitensi, specie grazie a questa canzone, che divenne la traccia più venduta del catalogo iTunes, con più di 3 milioni di download, e il brano che ottenne miglior piazzamento in America, aspettando estranei su e giù per la strada. Le loro ombre cercano nella notte, lampioni, persone, vivendo solo per cercare emozioni, nascondendosi da qualche parte nella notte. Ascoltiamo questo grande successo insieme. Ecco a voi Don't Stop Believing dei Journey.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La guerra ibrida che la Russia sta conducendo in Europa riceverà una risposta. Sono le parole del presidente francese Macron durante un incontro all'Eliseo con i principali candidati alle presidenziali del 2027 e i leader dei partiti. Il leader francese ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Attimi di terrore in mattinata in una scuola media alla periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e poi l'avrebbe ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. A fermarlo è stato un compagno di classe. Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta è stato il preside dell'istituto. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Tragedia aperta nell'Australia occidentale, dove un uomo è stato attaccato da uno squalo mentre nuotava a Sorrento Beach. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un attacco in mare. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. Il corpo del bagnante non è stato trovato. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi. Primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida la Danimarca domenica 20 settembre alle 21.05 a Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
1: Mua.

0: leggera, gratuita.
1: Gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1980.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Musica Radio.
1: Le 17 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La guerra ibrida che la Russia sta conducendo in Europa riceverà una risposta, sono le parole del presidente francese Macron durante un incontro all'Eliseo con i principali candidati alle presidenziali del 2027 e i leader dei partiti. Il leader francese ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Da oggi a domenica si vota per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina per i rappresentanti della Camera Bassa del Parlamento russo. Nonostante un successo fuori discussione, le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di una docente e poi l'avrebbe ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga, a fermarlo è stato un compagno di classe. Lo sport con la MotoGP: Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria, il pilota KTM ha preceduto Aldeguer e Ogura, quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio, nono Bezzecchi. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.
6: Questa è Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico irregolare sulle principali arterie statali che confluiscono i centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, in strada statale 131 di Ramazzone Centrale Nonorese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada statale 131 in provincia di Oristano. Durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, vianone nano e ribe per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
13: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 in punto.
2: Hey, this is Neve and you're listening to my news.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del...
4: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
5: Attività di VATA con suo contributo della Regioni Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestas, sa stagione dei sequestros, fogos e alluvioni, disastros ambientali de hoy, cerchetos de Stato e errori giudiziari, de su passato a su tempo nostro. Tutto questo è Umbras de Sardegna, un podcast de storias quando scaresci su chi è stetio e castiaia innantesi.

De un'idea di Andrea Deidda, prodosio des socioculturali Arveschida, project manager Lucrezia De Cortes, fonico Mauro Pes, ha scritto su conto de oi Ivan Marongiu, du contara Elio Turno Artemalle. C'è sti una storia in Ogliastra, che pare che sia bessia di un romanzo, che però è una storia zuzzerea di Arelus, che stionara di un vatta contessio entre su mudimini dei smontesi di Dalana e su deserto stremmenau de su Sahara, e che lei commenta protagonista sa un pippio e sa famiglia sua, che po' casi 40 anni su, non ha mai accabato de da pettai. Questa è la storia de Francisco Serra, prodotto su Chicchetto. Un pippio nasce in Talana, venne a mancai in su 1928 e tornava a gattai a Manno, in Sicilia, a postisi de si passava quasi tutta sa vita sua in Africa. Un accontessimento maladu grei, che con grande spanto diventa fuori da rotti giornali sdenzandosu. Su Corriere della Sera, del 4 de marzo del 1971, è scritto L'Odissea di un uomo senza nome. Il Messaggero sardo, in su mese de Vriargio del 1972, era scritto Clamorosa vicenda dello smemorato di Talana. E un altro articolo del 1969 gli ha questionato de Il Beduino di Talana. Ma a innantesi dei titoli su dei giornali, primo de sperizias a dei tribunali, ci viene scritto un pippio. Un pippio nasce su 27 de Cavutani de su 1923 in Talana, figlio de Anania Serra e de Maria Agostina Serra. In bidda, totus du zerrianta, chicchedu. Tanto su Talana vi era commenti e stoie e tutto. Una bidda pitticchedda, a un si conosce antarottus. Isdomus, susarto, sfamiglia, spegus, stagionis, tutto si chiara sempre sul proprio andamento, sul proprio ordine. E entro questi ordini, sul perdimento di un pippio è una cosa che non si vuole supportare. Su 30 de marzo del 1928, Francisco tenera 4 anni. Tutto un dono, si sparesse. Sa famiglia sua di a cercavo a perda sforrearasa, tanta cercavo sparentesi, amigos, sbicinus de domo, tutto. Ma adesso manco sombra. Nessun arrasto, nessuna risposta, nulla. Scette tormento e disespero. Quando smera, sa giustizia si chiua fu e dai di un perdimento. Ma stalanesoso, e appostisi i giornali spuro, niente ha cominciato a non chiestionare per uso di un pippio che si via perdio, ma di un pippio vurao. De chicchedo nessuno gli ha tornato a scegliere nulla, commette i desingurti o sarerra. Uno dice antico narara che nessuno d'offendere sarerra giri durorrara. E difatti sa chicchino calincuno di aroffendio e non di atorrao. A Francesco Serra di diantavurao non si scirecchini e ni manco boitta del susarto de Dalana. Diantacuavo una scanto disi in una grutta e appustesi di diantaporta un casteddo. Un casteddo diantantregao a commercianti della ore che ci diantambarcando una nave che ci diaportao a Nord Africa. A onde di andare a caravanere silippico su. Ma di gusto non è sicuro nulla. Su Corriere della Sera, del 5 de marzo del 1972, di fatti si scrive di un pippio furau de scravonaius in susarto de Dalana e bendio a cammelleresi libicus. Il Messaggero sardo del suo Vriargio del suo 1972 gestionara di nuovi ciocchetto bendio ponascanto moso de trigo a commercianti sberberus. Sa cosa sicura avere una scette, caghicchetto, fiasparessio.
In Libia gli accomporò una famiglia araba del sosi de Gufra. Se ne vitti com'era che chiede un poco tempo su i aramparau sarabu e si ascarescio su sardo. Le sue origini si sua sa Sardegna, Talana, e ha cambiato lingua, e ha cambiato luogo, vita, e suo nome ne pure diventa cambiato, diventa posto Annuf. Su deserto e ha piegato su posto dei smonti sugli astrinus. Sarabbo, questo del sudalaneso, e saluta Bocampai, si gli ha piegato su posto de Salirghia, de Savipiesa. Vividi in una tenda, con poco cosa de papai, sarchificato su traballo, obbligato su babbo e de San Mammanosu, Ali e guarda, attendi su bestiamini. Dove santa non commentano un villo, ma commentano un zeracco. E in moi, pensai bosatrosu, commentano più pippio pitticco di vozza mancai sa stima de sa mamma. Esimprasu susu, sa boge, sa respiro su. A chi chiedo di niente piega rotto questa cosa, sa. E a simbressi gli ha deppio supportai angarias e punizionesi che danti la sa vinza sa Marcos un toto sa vede. E mancai di aici però, e questa vita senza nessuna pietà, che alcuna cosa si gira a bivi in sa mente sua. Un ricordo debile. Una voce. Da tanti in tanti, a su notte, in suo sonno, di torrente a conca fuedo su un sardo commenti tittia, oppure mamma, e sa ricordara sulle minargio de sa domo sua de Talana, su colori de sa porta, ismattasa, su sono dispettioso su desbrevesi, proprio a rogalla de Sardegna che sigira a bivi a sotto de s'arena de su tempus. A esso, questo se ricordo su di variante abisus, pomori che su babbo e sa mamma arabus di Antanao che aveva figlio un solo, mancai non do tratta e senti commento un villo. Poi su non ci vianta carigno su fuedo su de denghi, ma c'è ti traballo su. Corpus de bastone e fu dos manos. Tutto cambiera, ma era sanno sappustisi, che hanno una femmina da beccia, saiaia de sa famiglia onde viera, era scoviao uno serghetto. Sa beccia tedda, a innantisi desimorre, ti era scoviato con saberirare che su Francesco, oramai io me ne fatto, sospettai era già da mera. Questa femmina che di Nanta Fatma, a innanzi si desimorre, di annau che su non fiera d'engonesi, no? Ma che ti dianta portato dell'Italia a Pitticco, che dianta comporò un mercantesi che commerciante entra de Sardegna e Nord Africa. E questa confessione di Atrumbulla Omera, ma però gli ha donato un sentito a tutti se ricordo su Annapauso, che ha denotti di bestiante a pillo in sa mente, e ci commenti su dessi di un naturale diverso da esatruso, poschetto tu, po su colore de sapete. Saveda sua via cambiara in una vorriare ocoso, e su non fiera filo di questa famiglia, non fia nasce un monese, non apparteniera a questo deserto, fiera uno strangio in una terra che ti ha pesato, che tu considerai di arero su come ti villoso. E questa femmina beccia, in pruso, ti ha donato una medaglietta che chicchino portare un pizzo su quando viene arrivato. In questa medaglietta ci viene un nome scritto, Giuseppe Di Bello. Questo nome, poi su, è una specie di gancio. Forse non è stesso un uomini vero cosa sua, ma è l'unica cappio che tu vuoi raggiurare e comprendi chi ne è stesso in verità. Arriva la sora desindandai di Gunesi e desiriri, desivuiri di questo luogo. In questa maniera
comincerà la seconda parte di questa vera tribuliara di questo ciocchetto. La prima è questa del suo pepio piccato della famiglia sua, sa famiglia vera, e sa deduso è questa del somini che vuole raccattare la regina di sua. Demo in suso però, secondo dei commenti vi è andata questa cosa, sa cambiare con forma e sversione. Sapremo che stionerà dei mesi e mesi di viaggio in suo deserto, a prima solo e a posti con una caravana di mercanti. Non per Egitto, che in questo tempo era un campo di battaglia tra ingresos e tedescos, ma la seconda guerra mondiale po' Francesco Giuseppe di Bello, contendi pure le difficoltà di questo pericolo, verrà stata una fortuna. Difatti si gli ha permesso di attoviare una truppa di soldati britannici che comprendiano l'arabo e di si raccontava a Jesus la storia sua. Questo suo, ben detto, male trassato, fammio e tutto staseo e stracciolato, di attento bene, è diventato una papaya, buffai, bestiere snoso, e un luogo a onde si può raccogliare. In estesi, infatti, Francesco Serra muove i vari scuni militari ingresso su Conca Tripoli e a posizione di un viaggio di 1100 km sul suo deserto, su convoglio l'opera misurata in Libia. I soldati britannici sono fatiati, stracchi, senza uscire, dove cantano, posto notte, in un campo minato dei tedeschi e in cui si apposentano a riposare. Tutto un dono. Ciò pare una mena. E casi rotto militari si apparranta morto. Si salvano in due scelte, uno soldato e Francesco Giuseppe di Bello. Mancai con calincuna veria, a Rennescente, a Rebaia, a Tripoli. De Tripoli, che tu cercherà di piegare la nave e continuerà in Italia, ma non c'è a Rennescente. A barra una variga di anni ancora a Libia, fece saccando un impresario siciliano, Calvani, si indivierà a Cattao e ha fatto una raccolta di denaro di pagare su Biascio. In pruso, su Monsignore di Tripoli, gli ha procurato una lettera di accompagnamento per poter orare in Italia. Su 26 di marzo 1961, Chicchetto Giuseppe Di Bello fiera sbarcato a Siracusa. Oh, questa è una versione. Secondo un'altra versione, contara in suo articolo del suo Corriere della Sera del suo 4 di marzo del suo 1971, appostesi casaiaia di era scoviato su Serchetto, su Dalaneso si via fuio in suo deserto. Paga appostesi gli era topiato una gambarara da ebreuso e assicchio su biagio con Isuso. O con questo giudeuso, che tanto ha cambiato il suo nome di Mohammed, ad avarrai uno scantannoso. L'ompius a Salacana de Salibia, sa caravana passa rampito su di un campo de Minasa che boccirà tutto. Fora sa chi a Mohammed, che ferio, seguirà a camminare finza sa misurata. In questa città di Sudalanesu vivere con meras difficoltà, fendesi finza sa calincun anno de presone. In su 1949, e ne sanno su chi Salibia, e sto tenendo in indipendenza, Mohammed a Rennescira Sindandai. Si imbarca in una barca di Viscarorese e arriva a Sicilia. Le autorità italiane pensano che era un profugo e gli donano un nome provvisorio: Giuseppe Di Bello, di 25 anni. E noi, in due versioni, tornano a Simone Pares. In Sicilia, Chicchetto Giuseppe Di Bello cercherà di Sivana Viranoa. Traballa la commenta in barchinarore e in su 1962 si cogliara con una picciocca di Solarino, della provincia di Siracusa, Anna Barbagallo, antavarra e varesi finza sa morti. Ma su disiccio, te conosci s'origine sua, ti ha convinto a questionare questa storia ai giornali e ai cissu sperare che qualcuno ti conoscerà. E conta lanciando su questo che diverrà un capitao a un giornalista della rivista Famiglia Cristiana.
Giuseppe Di Bello non cerca una famiglia scette, ma vuole una prova. Vuole sa sicurezza. Devo innai Deu, a un tempo su, in un altro luogo, femmo sudare. Deu non disobbegno di su nuda. Appostisi di questo appello su, si presenta una scanto mammasa che ha aperto su Villunzoro, ma nessuna vera sa sua. In su mesi di argiolasa del 1966, su giornali Stop, e ha pubblicato la storia sua e una fotografia. Questa fotografia, con combinazione, fece accabare a mano su di un udalanese che viveva in continente. Prende questa fotografia. Proprio di pariera che tu conosci questo picciocchetto, di pariera uno dei Serras de Dalana. Cossomini, che ha in suo giornale con tanta che vera arrivato sul deserto, vorrei di arrivo su questo picciocchetto che vi ha sparecchio meda zannos annantesi in Talana. E tu casa Sanoa arribara a Origasa dei Sfradi Serrasa, che vianta in Sardegna, Antonietta e Giuseppina, mentre sa Michele fiata in Roma. Su Corriere della Sera del 4 de marzo del 1971 scrive che quando Sanoa de Di Bello l'ompede a Sardegna grazie ai giornali di Sfradi Serrasa fianta ancora cerchendi su Fradice di un soro. Michele, difattisi, su 27 di agosto pigara e andare a Sicilia può dire che di arrero su Giuseppe Di Bello porrei su Fraresu. La speranza è manna. Isduso s'attobianta. E manca questa diffidenza, cominciando a fuè dai, a si conosci. Su conto di Di Bello torreranno tutto. Isannos, islogos, s'assimbillo. Finza saccando, il Serrasa tenia tacetti sa speranza, cali con un dizio, ma non da devruso. De questo incontro però comincia a diversare un'idea pruso sicura, un'abilità di pruso fondata. Michele si castra con sommene, da scurtara, castra savacci, smanera schitenidi, sa visione mia, e a bella bello, e sensazioni si vorrian da certezza. Con sommene che teni da Nanti, Giuseppe Di Bello, Begno di Libia, e a rapporeresse di Aderoso, chicchetto. Su 29 di agosto, su 1966, tutta sa famiglia Serra muovere a Roma, può uscire de Suvrati, sesito de Satopio. Michele vi assicuro, Giuseppe Di Bello, fia Francesco Serra, chicchetto. Su 6 di agosto del 1967, tutti i frati, se un luogo nao, andate in Siracusa, tu conosci de persona. Una volta che si accatta faccia a faccia con esso, si pone in tirotto a prangi, questo me ne viera che credo. Sopra ricetto un solo furau quasi 40 anni sa in antesi, se vorrei pensare su pregio, salirghia, sbasito, si imprasso su. E ferra cabara di aici questa penitenza che atturerà de me da zannosu e che ha posto un tristura una famiglia una biddantrea. Su 25 de Capodanni del 1967 e 5 de Merì ha postisi de 39 annosu, 6 mesi e 3 disi accompagnato de sa mulleri Anna Barbagallo Francesco Serra fa di sta torre ad Atalana. Ad avettai ci monti sparentesi e buona parte de sa bidda pronto so ad usarrecire con stima e emozione. E quando Francesco torna a Talana, su passau, torna a pillo, come te che sia presente. E cosa non è sti scelti sta torrada di un uomo nella sabbia sua, ma sti savveni di una mancanza, di un lutto, che vi regala ugualmente un velo pietadoso un pezzo di sabbia. Sa scena è spantosa, commovente, manca di sfotografiare di questa dino bessa da campo tutte le emozioni e sa contentezza del suo momento. Sa gente firma, e sfacci seria, i zogosu che circanta de conoscenza facci di questi uomini, sa misura di questo picciocchetto che si vi ha perdio. Sparentesi, casi non ci credenti, un po' di lanta sa respiro, si vricanta zogosu,
E isso? Que a possibilidade de se o su deserto, sa guerra, su desterro, su desconhecimento, sa catra delante com sas domos, ai colores de sa vipiesa sua. E apaga pago, di doranta conca lo tis arregordos, reconosci di su vicina o su, sa domo, is aposentos e finza sa is cosas che ci vianta entro. In questo momento de contentesa però, mancara una cosa. Sa mamma, Maria Agostina, che della vetta offensa sa ultimo, e sa mamma non ci via pruso. Si via morta in su 1963, mentre sa su babbo, Anania, di abbinto su dolori, mera zanno sa in antesi, in su 1930. In un articolo del suo Corriere della Sera, addensando su Siligiri, Atalana Giuseppe Di Bello è accolto dalle sorelle. La somiglianza fra lui e Serra e alcuni altri particolari convincono l'imbianchino che quella è la sua famiglia. Funti quattro vuoti su vostro zumpare, freirus e serius, chi però scovienta una cosa a manna. S'accabo de una duda sul ricomponimento de una vita segata. Mancai a ecci però, questo non basta. Ci vuole il riconoscimento de sa lei, una verità di giuridica, serve di sa sentenza de un giudice che donga la legittimare a su chi su goro sceriggiai.

comincia ad un casa sa parte pro spaga emozionante del suo conto, ma forse si sa pro importante, cosa de scontrollus, de spapperesi e de giugisi. In su 1971, esperienza medica fatta da l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Casteddu e anta confermato che Giuseppe Di Bello portara sangue dei Serras. In su 1972, suo dottore Alessandro Bucarelli, assistente ordinario del suo stesso istituto, dibocara un montone di papperesi, grafici, lastras, fotografie che confermano se dati di proprio manco 50 anni. In mezzo agli elementi sobbestiosi a pillo di saperizia, c'è stato un dettaglio particolare che pertoccherà Sagarena de Sommini. Il messaggero sardo de Sufriargio de su 1972 narra che nei sossi su dei spesi, fra di Serras, tenente una cosa particolare. Una bessidura intra de su dir un manno e esaterus dirus. E stannai una forma ereditaria connota con menti sindrome esostosica multipla dell'eri. Uno si non deve meglio, esannai. Un marco de Sarereo de Serras. E questa via sa prova finale. Manca su nome ne cambiao. E s'anno su passato su un suo deserto, su sangone, fiaccusso. E era scoviao sa beridade. Arriva a noi l'ultima udienza della causa civile presentata da Giuseppe Di Bello, poesì connotto come Francesco Serra, nasce su 27 di Capodanno 1923 in Talana. Finza sei noi, torna la sua propria immagine. Un uomini che domanda a suo stato, non un pregere, ma un uomini vero, su un uomini che identi e bastara. E questa forse sa che stiamo in prus d'importo, derotto sul fatto che ho scontato. Questa storia di Francesco Serra non è un conto di un picciocco di vura o scete, non è sul dolore dei familiari o un caso giudiziario scete, è il suo conto dei tabolinai a domandare l'identità. Francesco non cercherà scelte su passato cosa sua, cercherà un luogo fermo, un'appartenenza, cercherà la possibilità di non essere preso un uomo provvisorio. Poi questo, sa storia sua, oi puro, d'antendeo sa intro, meda. Cabale di Vorottus, cadottus teneus a bisogno di uscire a Chiniseus, di onde di Beneus, a cali luogo apparteneus. A postesi del suo riconoscimento su, Francesco ia bevio. Un altro pago di tempo su Sardegna, in Casteddu, onde era cattato traballo. Ma a posto si sniverò a Sicilia, onde si è morto in su 2011. Quando ti domandanta chi si intendiera proso sardo o proso siciliano, rispondiera: mi intendo italiano. Nasce in Sardegna e figlio da sardoso. S'accappio con sa Sardegna, dopo bocavo a pello d'arde. Ma forse sì, è forte e tutto. Manca il mulere mia la sera siciliana. E questa è una risposta bella, meda, che non discancellerà nulla. Non rinnegherà sa Sicilia, non rinnegherà sul deserto, non rinnegherà sa vita bivia, ma torna a ponni a su centro sa verità di agattata. Nasce in Sardegna e filo deserto su. Pensando su, a sa capo di questo conto, avrà s'immagine di un uomo che ha deppio passai su noi gento su, poi dovrai agattare se tutto. Un pippio fura un sarto di Talana, un picciocco pesa un Sahara, un uomo arrebao a Sicilia fuori dei documenti, un avvacci bestiani giornali, un frate riconnotto a pustesi da casi 40 anni. E avarrara vince sa boge, sa memoria di sa gente, che questa storia non dà la sala a morre. In sfoglioso dei tribunali o in articoli dei giornali, ma da fuori a racconto. Uno conto posto in scena in una rappresentazione teatrale concordata in su 2017 del Re Tazzeri,

0: movente, che spacca da su coro berra berra. Commente ba soffrito, signor Serra, dai minore vizzo nozente, e lo endena accusse in civile zente, battolo mizza franco s'ancollito, o me ne sei ingrato so, de malo sentito. Eis ascoltau Umbras de Sardegna, un programma produzio de sa socioculturale Arveschida in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è de Andrea Deida, che ha riscritto sconto su questo programma in parisi con Ivan Maroggio, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Lotto. Sa voce è de Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Maroggio, Mauro Piretta, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo de sa regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 de su 2018, articolo 22.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprenta 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, a incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. I came home late last night
2: with whiskey on my breath. E tocca, custa di riburo, ah. No, ma me, a sapere mo di traballo, mi sa cattao bene, però... Ma t'accesti? No, questo capo terreso, come te che di Narianta Ermengardo, come te che di Narianta dirigibili, Ermenegildo con questo iacco, se scarescio sa gabbiedda, o questa cattedra gabbiedda, popillone, boh, ah, mi ha dato il suo numero, già lo sa per telefonare. Non sia mai che su svizzero mi straulli di camminzo di cosa gabbietta poi con tu mio. Già c'è sti tengo gusta non me a caseo a cozzao. Asta questa cosa devo non ci da pozzo calare, Oh, devo so bravo, se ho sciugui, dai se una rendita a tui. E ta se fare. A putita un freccia, ta cosa. E poi andando via questo spicciocco su mo. Oh, devo mo tengo, pozzo una che tengo 5 steddu su, 5, e una recensione tengo, potete questo spicciocco su questa tradizione, spicciocco su, diventa 110 anni su un duso, e mantinavo a casa questo detto, bravo, mo, devo pegare questo duso, al testo di questo zio su questo burro, secondo me, casta, con questa scarogna che tengo, mi capita sicuramente questo zio su un peggio su, sicuro, mo tocca però fare osage, mo mi, su postali e pulire, limpio, questa musica che c'è sti mi brace che adesso gente intendita e poi voglio sapere la vero si incarrerà o poi ho lu questa rotta a cammino perché io troppo ho l'andai per su a bello che non c'è presi sa vire è fatta po' che non c'è sempre sa presi.

0: razza è bella a Dio, pago frischetto.
1: Mattinao che è questo strammo che antipicao, picao questo un uovo che ha picato su Svizzera, anche di braccio, di stare condizionato, mai questo mette questo, stare condizionato, uno deve di guidare a temperatura ambiente, a me mi canto poco questo callentello, mi viene di commente tutto uno sciuttori, a saucca, uno deve guidare a temperatura ambiente, poi uno deve guidare a questa estia, un autista che no, non è morri. Devo sono una persona che si può stare a letto da quanto era limpio, poi tagando sta gente in tarziera. Devo vai bella figura, poi ti tutto da piressi limpio, ma limpio, s'apparenza e tutto. In suo cofano ci tengo una valigetta che mi ha donato su Svizzero, che esti pulliu su Svizzero. Non ci punti tutto, si sa inasa, può limpiare i suoi postali. Cusso proprio su kit che ci tenete in suo canton Ticino. Spazzoletta, scovitedda, arregolirori, panno su polimpiasi in bitrisi, su tesinanta può fare vrago bella intro, s'aspirarori dei sucruini, dei sedilli, si canto calincuno gattozzo, pappa rentre su furgone e scusi, se mi va in tibiago picai su nervoso, canto pappa anta crex, vaffero biscottello, su capente vizia alla meta, che è stentosa da limpiare, e guai gelloso bibitas, cannemusu, nemusu, depiri, mazziai a cingom. What? Ui più? Fillo de turistas americano? Custo zerpio? E non di la appiccicata sotto su sedili, brutto sbrengo giuburescio. Ma c'è, c'è si da punau, deo, essere veve, essere veve, essere veve, è vietato ammazzurare cingome nel postale. E tasa, sono domma tua, prova tu vai, custo gioco budescio in su salotto de domo de mamma, inguni? In suo salotto del domo da mamma non ci bintraremo a parte quando bene ti ospiti mamma limpia la donna di e gente del domo anguni guai a centrai che è imbrutta da sul logo sa fruscillone anti divanus e perdenti forma si scuscinus e poi leggio questi che induca l'incun muove di su centrino e noi è figura o padre pio non potenti manco papà i druccisi. Chili, bintra, ringuni, notte, pili, toccai, carambellas, drucis e manco buffai su caffè. Chi è sempre pronto a fare, inguni, butta sospiti. Sospiti, mica avvisa da quando te pivelli. Sospiti è sempre pronto. E stinguni. E poi ti fai il sospiti. E fengoso, castiata, bidi e poi tu dovrai andare in giro. Stizia che non ti so bruci di sospiti. Dunque, se su posto alle domiuca, ospiti si indiarsi anta medas e a porta punti del caos. Sa macchina, torre fenga e limpia, e deppi da barrai a icci. Poi, certo, cagliarsi aisi in sa vetturedda mia, cussa mia privata. Te ne hai presente su diciu in domme per le rischidone di Lin?

0: Oh, Abe, lui ci mi piace. Andà bene, andi ecchi, funti. Seus, no, Seus, custa. Mantino, piazza Matteo, essa piazza Matteo, ti è manna, vero? Là, in cui c'è sti gustazia, qui spiù canuro, su te pente... No, funti tres, mantino che metà du. In cui c'è sti questo signori e bastoneddu, questo non è peggio, questo è peggio, peggio, peggio, peggio, peggio. No, questo è un punto di spicciocchetto, se no porin... E funti farini mistacino. Futti giovani su questi giovani su gusto su, tiro freccia, uia. Saluri, saluri.
1: Oh, saluri, Lorenzo, sei tu?
0: Sei bossato, sei a deure.
1: Si sono sagattato,
0: si sono sagattato in zap, autista Renzo, ci viene scritto. Gusto su,
2: dai, gusto. Gusto,
0: gusto. Sei bossato che sei nostro postale?
2: Sei a
0: Renzo. Tenesi bagaglio, bagagliello su.
1: No, no, io non tengo sei,
0: a posto?
2: A posto, a posto.
0: A pepe, insomma, se azzai, azzai che parteo su. Deo, intanto si fa su zezzi, poi tanti, de no si dito per su pega, pesai, e poi già mi sa ne andando su.
1: Anda bene,
0: oh,
1: anda bene.
0: Aspetta che ti do frecce, che na, questa piazza Matteo, ti dammi del regolo che quando piazza Matteo ti fai la leggia, ma leggia, poi si legge, e poi non ti fatta bellicetta, non ti arrovinare tanti, come un te bellicetta. Dai che partito, sto partito. Andi se ti rendi.
1: Andavo su a decimo, devo su a decimo mese, passavo su in cui e poi andavo su in Ogliastra.
0: In Ogliastra?
2: Bello.
0: Andavo su in sa capitale di Ogliastra?
2: Certo.
0: Aulassa, andavo.
2: Penso no, Ierso.
0: Ah, Ierso.
1: O li si gettai?
0: No, insomma, appunto, su nomi due sti, Alessia. Su Sennori, su Picciocco.
2: Matteo,
0: Alessia e Matteo. Sì, si posso donare del tuo, te ne essere che mi...
1: Certo.
0: C'era mancai altro. E sa voi, mo partito, se voi chi si va precedere, io sei un autista vicchetto, ciminanta, sul direttore su Svizzera, che sei uno sempre ponente, pizzetto, questione.
2: Botticciolo.
0: E hai citato le spattistuose.
1: Crastulo.
0: Crastuledi. E mo partito, dai, voi già mi sa contare qualcosa.

0: E mi bisu, ma sarebbe un messaggio. Du picciocus ti vunta bettendi anante sommu cantonera de sa gentu dritta. Seus un no, seus accanto. Seus un no accanto de musei. Poi mi dici, vi? Cus bistiva già chi c'è d'unito, cus a camisa de boscaiolo. Fammi dubbi. Scusa, oh, saluti. E te prenotavo a postarli?
1: Ehi, hai prenotato su postarli?
2: Sì, sì.
0: Bene, tocca a via e a pizzo. Tocca se a palasa.
1: Sta valigia da mangiare a palasa?
0: Tranquillo, buoni da noi oli. Se tanto oggi sei un noso scetti. Ah, e te sei fravisi. Sassimbillai.
1: Deus è Francisco, Zeo.
0: Francisco da Sangunau?
1: E da Sangunau non si può innare.
0: Non succede nulla.
1: Bacchi, si
0: va. Francisco Bacchi. Tu?
2: Alessandro Degliana.
0: Ah, e te sei andando? Loga e festa?
1: No, se sono andato a fare circa de campo in pompo.
0: Circa de campo in pompo. Dunkas.
1: Pompo tu uscì di niente, no? Custei.
0: Due sto una ricerca scientifica do a puligio in famiglia cristiana che ananta che a pompu si muove da un luogo a satro e dipende da sa gallentura de sa terra. Si sparesse di questo luogo, eh?
1: No, fustei se sbagliendi e confondendo con casine pompu. Un luogo
0: è vero,
1: sto andando a pompu.
0: Ah, pompu.
1: Sa cartina.
0: Ma ricerca campo noi, campo cancio.
2: È un luogo dess'anima, pompu. È una condizione dess'anima. State of mind. Pompu state of mind.
0: Su con lei. Ma se sì. Aspetta, ricerca di qua, circa da campo, a canciofa, tamatta.
1: No, cucumini.
2: E te sa cicca su in su campo. Beh, e su che fatti antropologus?
0: Antropologus, de gusto che ci va a pantare sa gente.
1: No, usa fa antropofagus.
0: Antropofagus.
2: No, no due antropologo che è ne cicca in su campo. Tocca da fare cicca in su campo, vuoi essere antropologo.
0: Ma sei berlusconianus, scendo in campo.
1: No, no, un'altra cosa sì. Ma
0: ne manco. Dunque, spiegami tu bene tu, Alessandro, che... Dunque,
2: Facci provaso. E sa gica in su campo e sa gica che va di antropologo su quando decidinti deve una gica, una busca a pizzo de un argomento, un tema, una questione, un problema in un luogo specifico.
0: A
2: pompo. A pompo.
1: Pompo
2: vuro. In ogni luogo si può fare gica in su campo. O come te nante antropologo su più studiato etnografia.
0: Etnografia. Ma è una cosa che scrivesi questo testo, un strumento può scrivere questo etnografo.
1: Grafia, c'è tu ma questo c'è che grafia e poi devo tanto scrivere.
0: Ah, è scrivere, ma è da circa vesi, scusa.
1: Ascolti, io sto 10, non ti capisco. Fuste, si poti da pompo, poi già si arrangia un nostro.
0: Ragazzi, questo è curioso. Deo, cianciarrone, Deo, l'uscire. E te lì non è questa cosa di questa circa in suo campo.
1: Praticamente, cazzo.
0: Ma un argomento.
1: Un argomento, adesso, no, su musica sto andando in pompo. Poi fai circa de campo a pizzo de sa festa de pompo. Da conosci sa festa de pompo, queste?
0: C'è da un compendio. Imbriagone, se sei,
1: sa altro due.
0: Sa dai, sa buffai. Aspetta, ma qua. Aspetta,
2: ma qua. Bello de Santa
0: aspetta, Polo. Aspetta, che sto guidando. Che noi, come proprio in gusto luogo, questi con questo cantonero amico mio. Che ogni volta che passo un nome, una busta de va. Aspetta, ma qua. Ehi! Dai, amico, quanto ti fai?
3: 3 euro.
0: È troppo. Dai, è troppo! 3 euro, 2,50, ne! Ma Fabi cosa sei?
1: No, no!
0: Tu Fabi, andando, se io lei si andi spivisai che alcuna teca si dà potere il papà, è fa buona, è fa de vita mazzraggia. Questa

0: Deo, Deo, così da Deo, intanto cioè, andava bene in aria condizionata, tutto finestrino su tutto
1: porto. Pago basca,
0: Se, perché tu basca, no. Ma ti avrei aperto il finestrino su aria condizionata?
1: No, aperto.
0: Aperto. Devo conoscere un altro che non ti piace in aria condizionata, chi ne esti? Saltra autista de su collega mio che manco tu conosci tu conosci scelti dei de nomini non si usa ancora europeo su insomma io sapevo una vita non si usa conosci anche questi un pochino tu non dici perché tu lo dimmi ma scusa Deo da Ponoso ci arraccieri a me mi piace la questione Alessia è questa l'intimità cosa questo Biagi decimo e Ulas e Ulas
1: ha
0: poi sbagliato
1: la vega è Iersu non Iersu
0: a sa questionare questa spazio è Iersu questa cosa si è stile da questa spazio che volto da mandare
1: E io depeuso presentai una presentata tu bozzunau poi tanno su se uso un associo de cultura e andavo sul main logo su a questionare di Dante e di questa divina commedia, questa commedia divina
0: a Dante sono... proprio cusso
1: cusso, metà da importo
2: cosa è cioè?
0: Cosa è cioè? Però devo mi sonavo poi devo caricare sicuro du su beccio su invece se fonti giovano su che però denti sciropeddu su che diventa a su beccio come te che come ti devo scusa in mille devo sciuscetti volsi così colà dove si può te ciò che si vuole fa di su va tu due
1: e più non ti mandare
0: e più di se non si può bestia per dire
2: sei spregontato
0: su proprio lui devo conoscere deci devo sei un ficchetto e ta cosa giovano seici invece di si piace la trap di si piace questa musica
1: di questo si piace di questo puro si vuoi fare
0: funziona
1: poi ta casi se ho attobbiato su in su università di dell'itterasa modernasa in cui si è incontrato e una ma poi non andavo su mai scuola su mai logo su mai università di questa terza età a questionare di Dante e c'è su fatto si inferru
0: si inferru di cicchetti tattù ma casti a gusto ma se vuoi andare a 200 su manara ma è tutto curva se cu scusa perdonami ma visita di fare il cerbero tu come ci va a prescere bene scusa me vengo che a gusto non mi tu insomma Matteo di Iersu no mi vica gusta de Ulassa che vuoi e per manna ulassa di Iersu no sempre si no ma regoliamo di Iersu perdonami e se picavo questo scimmingio di questionai del Dan ma da faresi a sa maniera pop una reusu leggera o perché tu
2: sia sa sa parte non mi chiede proprio pop ma pure sa parte in cui noi leggevo su cosas che farienta del Dan scritta sa proprio in degisso tra rosa leggere cosa sa e poi no sa legato su chi ha scritto su chi ha fatto sa vita sua ed esatto sa qua era spuro non legato su fetto del Dan o si inferro
0: ascolta fare questa cosa non si rapporre però mancasi era nareoso come ti antannai e un altro tretto di io passavo con Cassili qua passavo sotto il suo castello dai
1: passavo è certo su
0: ma presidenesi
1: no ti da ricorda sa Ugolino da della desca
0: ma te appunto ma scusa tanti ma devo su svizzero e svizzero su non funti tanalla sa chi vuole ci gettavo su 3 euro su del gasolio un pruso tocca che ha tirato su a cosa spatti

0: è bella. Dunque, se vi starendi a pizzo dessa festa, e calli, ma festa deita religiosa, festa.
1: No, è una festa che deve essere religiosa, deve Susanta, festa da Susanta, ma come in ogni abida. A patti Susantus a festa da Sabita pure una resa, no, andava su Mengui, poi ta casa Ipracita, conosci come funziona questa società di Mengui quando tu essa festa, e dunque passavo su ora si
0: buffando in saviola.
1: In saviola pure che la buffai, vuoi te di chi no? Noi osservazione partecipante.
2: Esatto, esattamente.
0: È osservazione. Ma dunque sa, devo forse sa appo comprendo quindi sei osatrus, osatrus sei de gutus. Chi andano a studiare cosa sarda?
1: Sarda?
0: Sarda!
1: No, c'è di sardo.
0: Adesso la Sardigna!
3: Puro, no, puro.
0: Oh, un sardo è per sempre.
1: Ma tipo diamanti?
0: Sempre. Un sardo, quando ti promette una cosa, da quanta da questa cosa? Che ti fai se un amico della Sardegna, questo la parla d'amico. Il sardo su punto di sturruto su. Ai cesti, vero?
2: E te, questo
1: va con dei stereotipi.
0: È stereotipo su. E te questo stereotipo?
1: Per caso di tutto, Lisandro.
3: Stereotipo su, appunto, ischisantropologo su, sciusciantà.
0: Eh?
3: Su.
1: Come si
0: va a cantare con di sciusciare questi
1: stereotipi?
0: Sì, sì, sì, non si fa questo stereotipo su.
3: Tutti schema, schema, schema, sa tostauso che non serbinti a volta sa posso orientai, ma spesso posso orientare male.
0: Ma c'è no sensi, c'è no sensi.
3: In logo sul legge su si vota tanti stereotipi su.
0: C'è no sensi de gusto su chi no.
3: Beh,
0: bravaccia, però questa cosa. La costante resistenziale sarda!
1: Ma tu non hai pure che si accento.
0: Poi, poi tu ci sei che in questa parte della Sardegna chi stiamo andando a susardo, brussardo del susardo. Tu tanti pensi.
1: Ma questo susardo tipo è praticamente dei gusto e nasce sul latino.
0: Sì.
1: Ah, e vado.
0: Da puntente a questa cosa. Venus è Venus.
1: No, che non è vero, su dai, questo è. Qui sei su brullendi, ma. Fusè, studiavo.
0: Io non so brullente, io sono un artista che guida di brasa a essere cianciarroso.
1: Ah no, su pure, si va a tavolo gusto.
0: Ascolta, ma chi ne vuoi di sardo su?
1: Il sardo su?
0: Ecco, a questo punto dammi tutto a mano.
1: Fusè, come si inserra, dammi una ragione?
0: Dammi serio Lele.
1: Lele, dunque. Sardo fu.
0: Manuelli.
1: Manuelli.
0: Però, dammi serio, Lele.
1: Funti. Manuelli. Francisco. Lisandro e poi quattro azzurre gente. Ma meta però, meta de Bruz.
0: Scusa Paco Paco però, ti teneuso però gente da fuori pure in Sardegna, dopo traballo con tu svizzero.
1: Un svizzero, ma vivi di noi.
0: Poi tu esti un altro strangio, tu esti un altro strangio che antipicao a traballare in noi, de Capoterra. Sì, è una canna spraci, mannu pudesciu, che antino cammione di fai scrappita, sa, però poi tenei pazienza che tutto chistionai, tutto questo cianciarrai, mi ha fatto. No, non drommili,
1: No,
0: però un caffè, un caffè, un ciò, te bene te passi, dai, che sei compito pure, tocca cambiare.

0: Ma sa bellezza de gusto, look. Ma mi dice che ma bivio doiari, doiaressi?
1: Bivio no.
0: Ah, bivio no, dai.
1: Però su castello vi è su, eh.
0: Dove passi? Ma è bene, ma ancora notare si bennio.
1: Ah, non d'uscio.
0: Non d'uscio il Ryanair, a così tempo su forzi, sì. Non fe. Non piace si biagio, biagio. Narendo una tunara, se vero.
1: Manca a Iglesias seia, ma a Silicon non d'uscio.
0: A Iglesias ha tirao, ha tirao.
1: Ha tirao,
0: sì. Ha tirao, resti tu bella dubbini. Ma che in can... Tu brinta sa, scesi mi ristorante, scesi più gioco, mi ristorante, sennò quando brinta un giocatore dei palloni, c'è questa fotografia del suo cuoco, no? E and, brinta sa inglese e c'è sti, il conte Ugolino accanto del suo ristorante che ha stendendo. Mi
1: era pappendica l'incuna cosa, il conte Ugolino,
0: eh? No!
1: Fia comunista, Antanai.
0: Ecco, comunista è così che passenti che aveva scutendo canzoni, che aveva tutto, depires... Chi te? No, no, fai canzone di Rattapignata. Il Rattapignata. Lo sconoscesi?
1: Certo.
0: Il Rattapignata.
1: No, se sbeccio a intro.
0: Se sbeccio a intro, non ho forza, insomma. Doc, che andavo. Doc, che andavo, se che sei è longa.

0: nel noistetti un mica scelto caffè. Tu ti sei pegato, ho visto tre spolacchine sono americana. E quest'altro si è pegato di questo panino su mano a mano. So, fammi ne da tenenti santropollo così.
1: Stizia. Se vendi preparativo su vostro campo.
0: Ascolta, ma ascolta.
2: Su campo fai bene fame.
0: Ma osatru su sei santropollo così che di antropologo su venti. Raballa si commenta antropologo. Su ita vai si.
2: Da comprendere te antropologia o no?
0: Dunque, antropologia è una materia in noi ha usato andare ai festas a buffai.
1: A gratis.
0: Poi entraia intro dessa festa. Buffa che di buffo, buffo che di buffo.
1: A un certo punto.
0: A un certo punto ne torna resa l'uomo.
1: Imbriaco.
0: Eccolo noi.
1: No, è già di ahi, cioè praticamente.
0: Ma cosa scriesi con tu etnografo? Scriesi cose tutte sinanta su questa etnografia.
1: Esatto.
0: E poi siamo andati su Dinai. Poi buffau e sei spassiato.
1: Praticamente è un trottione professionista, santropologo.
2: Un virancolo da professione.
0: Ma tu da.
2: O sautista, buffai, fai subino. A do buffai in Parisi. E te? Domanda a tui, e te questa cosa?
0: Esti una maniera buona de bivi sa Sardigna.
2: È una maniera
1: di Sardegna scelti, te puoi scelti Sardegna, lo sa un
0: sì, ma tu ci sei canta cattao, esprimo viso su de agina, tu santa cattao su di un nuraggio, il sardo su punto stetti, il primo su a fai subino.
1: Ah, e poi questo che hanno buffato a me.
0: certo. Ma tu sei antropologo, e basta, da?
2: Basta e avanza, da un'altra cosa.
0: Fai esatto da ballo un po'.
2: No, devo da ballo, po' bivi, moi e faccio su maestro e scuola.
0: Maestro e scuola, sì, fai sì. Matematica.
2: Filosofia e storia.
0: Filosofia.
2: In un liceo.
0: Filosofo su Gastia, devo mi dare ricordo Beckenbauer.
1: Mi
0: dare ricordo de Uribe, filosofo. Poi su Brumano via Socrates.
2: Socrates e su Brumano.
0: Socrates.
1: Aristoteles.
0: Sì, bello. E noi che fai su professore, tu?
2: In d'una bidda cantegasteddu Cabuterra.
0: Cabuterra. Disgraziato di Bruce Cabuterra. Cabuterra. Ma nome tu nera, sta commente cusu. Ma tu ci sei che c'è custo che di Nanta, Renzo Cugis.
1: Intendi nominare.
0: Esti vengoso. Poi di Brasil tu puoi essere condizionata. Esti amante dessa tecnologia. Tu ci sei fai? Non ci si sta mai di questo pone di Google Maps in su, bambini il logo su, quando è guidare, questo non conosci manco noi.
1: Ma forse invece di conoscere il logo.
0: Devo no? Vedere questa cartina e quando devo pagare il logo su Ligio e poi tengo tutto un conca. Poi
1: ma poi ti appena sbagliato bivio, cazzo, dobbiamo stupare questa parte.
0: Tocca tre, devo uscire una scorciatoia, devo vado su, dietro un squadro su e via. E tu invece sai te che vai si masconi. Aspetta, la vai. Un schirro, devi?
1: No.
0: Poi, a sempre come ti è passato, stizia che non da bruciati.

0: E sai ciò, e no, si era per un annante, si fare su 10-20 km, si fermava, si spiega un caffè, devo. Come lo devo, eh? Come lo devo?
1: Penso andrà bene.
0: Devo appoggiare, a chi faria a mi ponni, sa macchinette su caffè, volevo le cialde, però mantina no, che è imbruttera, eccetera, poi c'è questo guidato artista. Sulle le pittoni che sembri ma mi lascia solo con
1: una vaga strolli
0: ma mi lascia solo con imbarazzato, eccetera. Insomma, fammi suonare itta si sta andando a fai a presentare, cioè cosa è mi
1: devo... ti ricorda Sabenigni come ti varia da una cosa di Aicci
2: meglio su meglio
1: modesto,
0: ma con tutto questo dinai che doni a Aicci pure
1: non credo.
0: E come te che tu faresti mesi scuola, sa, come ti è che funziona, resti a billetto? Ma bene, si pira. E qua dire che mi ho a dire ferie sa di questo traballo.
1: In lui si zerri antanno sondauso. Calinque una porta ci paga, anta calinque altra no.
0: A botta sa, una botta sa è a gratis. A commero o po' de barra, se commenti una tammera. E come te che funziona la brintaisi e contaisi fattesi de su de tante o de sa divina commedia? O tutte ruparisi? Chi è che comanda? Sa
1: divina commedia, soppera. Soppera comanda.
0: Soppera sì. Come è da contare se tutto o si ferma se...
1: No, si inferru.
0: Potrà suvarsi, cuidato, suvarrate se è
2: cuidato. Si inferru. E poi con l'inconaia entra su pure ne sa altra cosa, ma che la
1: cibo... Paola e Francesca, vero, Ugolino, sì. Farinata...
0: Non però un areo su purgatorio e cuidato è... Oh, gente no. Che non tenia, non riuscivo, dove penso c'è idea, no? Dove pensavo su me?
1: No, dove pensavo su uno sotto
0: lupo. Troppo freddo su mouse a cattare, troppo freddo il mouse di su una quattro. Ma è possibile che costo te per andare? Ma è sempre su proprio. È sempre su proprio, non so come... Secondo me fai su giro, a curia fai su giro di questa Sardegna e torna mi torna la coa, mi doppia la costo. Manera. Ascoltai Pago, ma come ti esti i spiccioccu su? Come ti arricciti? Accontai tante, non si mi cantavo, no... Ti spregi di
1: meda. Dispiega da meda e ismaista sa funti meda brava sa dus imparai prima che arriva su nosu.
0: E i suoi
1: punti pronto. Ai elementari si eia quanto
0: Deo su una cosa preparare che a poco notte vera su vispino che tenemmo Deo devo tenemmo preparato era 125 marmitta polini Deo perdona il miri Deo se io tengo su coro tengo un motore invece se della questione mi torno sempre i motori sì motori insomma giusto con codranta a giusto preparata conosci gusto e da recitare bene disarribara
2: sì se usando su coro una ia nell'elementare sì.
0: Diarero su. Ascolta Vago, ma come ti esti che tu faresi? Ma tu faresi in sardo o tu faresi in italiano?
2: No, allora diciamo adesso sparti adesso. Questo spettacolo è in italiano, ma calinconeia è un commento pure leggendo in sardo, leggendo tua l'erzina sapendo.
0: Ha puscito di uno picciocco che si è finito a laureare e ha fatto una parte che stiamo andando di te, mantinato amico, mantinato che questo picciocco ha l'università di Castello, ha chiesto, non dice che sia una cosa... No, dopo di te. Ma casta, ti sei guarangiato, Deo, non è che ti dà il regalo, ti do pago Deo sul viaggio, oh, e dato che non posso fare a pagare questo di Alessia pure.
1: Ci sono Deo pure, non
2: t'avrai,
1: sì.
2: E tanto su manco
0: sul caffè, tu con me. E su caffè, insomma, Deo, mi pigo sul caffè deposato, su.

0: Ascolta, ma è da raballo e te che vai?
1: Io vado,
0: mi pare un altro scherzo, vai.
2: Ma che punti passato si scherzo? Tu spieghi qua qua qua, fustei, calli esso traballo cosa mia. A me mi vaga proprio su università di De Gastetto, poi vai s'antropologo. Sotti getta, eh? Minanta, tu vai me in cui, casti a sa cosa, poi fai sette scenografie come te ne fustei, no? E scrivi questa cosa, e poi può essere esami, se studianti, sì, e tutte queste cose, compre. E poi se sono parlando di pizza di questa festa di pompo, chi fustesi in cipotta da pompo, poi mi pare che sbagliando di strada.
0: Ah, se osa arribendi, se osa arribendi, tranquillo. Ascolta, ma questione di antropologo, non mi pare che ci abbia un quasi leso antropologo.
2: Ah, Giulian Gio, insomma, è cosa mia.
0: Insomma, insomma,
2: su spacciato di Giulian Gio, ormai conti già cantè.
1: Ha già mai 10 anni.
0: Cussu via da sempre è festa,
1: 17,
0: su 17. Sempre a fai festa, Cussu.
2: No, è sempre a fai festa. Studiare, sapete. Sareste pagati,
0: già buon comprendi, fatto.
1: Sacchicetta,
0: sacchicetta. Ascolta, ma non è una cosa. Ma questo antropologo, de Mason Antaburu.
2: Che tu su spagna, come
0: se tu su spagna. Attenzione. Castia di da due, firmo poco poco a noi che tu sti questo amico mio che a noi mi deve di donare uno gallice di grapi.
1: Ah,
0: però. Devo pure mi braccia la cosa e sa vita. Passa meglio. Cant'è? 10 euro su. Bella icci, botta a noi. Tende su frago, adesso frago adesso che dice grapi. Bello, bello, bello. Su frago.
1: Fotti.
0: Questo tu pongo un sapatella come tu papo con una bella
2: sapatella.
0: Sì, signora. Davvero sa sa moda campidanese.
2: Ma che te cosa su calle gravito fuste?
0: Su calle gravito si godi, si deve andare. Devo conosco un amico mio di Nanta Iacco Culurgioni, che vai di tutto questo sapatella è una cosa che non ti immagina.
2: Castro, devo non uscire, ma il libro di antropologia questo c'è scritto, Castro. Totto si vuoi cambiare, tranne si va a paese dalle gravito cotto, questo no.
0: Tocca solo a me una canzone, intanto su casa si.
2: Una canzone,
0: per dai, due anti scaresci una chitarra in su
2: si deve fare.
0: Cosa è bella,
2: so. Tra caffè,
0: so, metta tra caffè, porta vi.
2: Che ho usato il mitare cotto.
0: Sono esci.
2: Se ci cantai.
0: Beo, fatto fatto. Là.
2: Ho scordata.
0: Questa è chitarra de gente. Ah, mi piace. Questo è on the road.
2: Pony?
0: Fermo! Che no, c'è un amico mio che mi deve donare uno sacco.
2: È sa via Crucis.
0: No, è via Crucis.
2: Uno, sbattieri e scrocca, Nante.

0: Oh, si sei svegliato caffè e Matteo ti sei svegliato sabardente di diarrea. Deo non mi devo spiegare, volte che Deo, insomma, devo guiare, devo spiegare i suppostali. Alessia, hanno che a nord di vari alleggio, andai a fare su conto a Cuzzufrago di Abbardenti. A tu non ti ne portavo nulla, non ti ne portavo nulla. Ascolta, ma toccherà, e si fatto, e si studia su universitari, ma si studiava questa cosa, secondo Bosato, se veni a Conca, se resti vozia bene a Conca, hai c'è tutto. O scetti un regalo dessa università, dessa scuola, secondo il Bosato.
1: No, è solo un regalo del suo Covid.
0: Ah,
1: e poi ti dico da Eia. Non so se uso questa brigata dantesca, stilante di Aici, è brigata. Ti dà ricorda sa su Decameron de Boccaccio?
0: No, tu non mi
1: c'è Aici.
0: Teo, se ho due adesi farendo il sautista, faremmo su geometra, potrà ballare un susatto. E Dante, mi ricordo che era un naso trutto, che era una specie di capello di laui, te che vede questa cosa. No, no, no, no.
1: Ci viene la Boccaccio puro.
0: Ehi, Boccaccio puro, insomma.
1: In su Decameron ci funti 10 picciocchusu, funti 7 picciocchusa e 13 picciocchusu. Dunque, da cesti sabesti in Firenze e i susussi vunti dessa città andando in una domo, in susatto, a forasa.
0: Fatto un rave.
1: È una cosa di Aici. Una rave, però si conta da. Si contanta is cosa. No su.
0: Già non ti si fa tu cetti così.
1: Vabbè. Non lo.
0: Non lo vorrei uscire, non lo vorrei immaginare.
1: Ecco, oh, in su.
0: Devo fatto mi fermo. Se non di troppo l'estro mi scurva, sa, picchendo di canamava.
1: No, ma me non c'è un Matteo.
0: No, no, no. Portaca. Deo, cioè, Zeo guidendi, però fatto mi scaresci che hai sul traballo mio, mi dapico tutta la questione. E questo su. Sta brigata venta questo su chi si venta a gattà su questa domu.
1: Esatto. Non ci viene sta bestia in su 2020, ma ci viene su Covid.
0: Pesta è tutto, via, da zero a 16. E se sei cattato, sei studiato. E sei sposato tu su City?
1: No, secondo me attendi.
0: Sei aspettando
2: un
0: vita. Ah, sei una bella trumma, sei proprio una gambarare gente.
1: Ma c'è comando,
0: ma
1: faresi, trumma.
0: Ma faresti in zaffira normale, faresti cose che fate spicciocco su normale, andassi a fare questa pizza o sei sempre quel libro su? Cioè,
1: sono stato.
0: E te che dici questa cosa che non porsi papà? Una
2: travesti.
0: Una travesti. Questo spicciocco. Tocca. Tocca. Mi pare che si tocca la torre. Perché a te non riuscivo, te un altro caffè mi devi torre fai. Dato che io sono fatto un bagu dritto, però un altro bit stop del ma fai. Tandina rise.
1: E io?
0: Tocca si di fare. Io.

0: Deus è un uomini sociale. Deus bico saia. Commenti questo che ti nata Jack Kerouac.
1: Su che studia su nostro.
2: Ah, questo on the road.
0: Deus saia.
1: Un uomini sociale.
0: Mi associo e pinedo. Questa bottiglia a quadranti pronta è. Faccia pena in 9, 8 del 9. A quadranti in Dior Lazy.
2: Certamente.
0: Non si... No, non si buffa quando guida. La sega sono.
2: È che a Fusteno due vacanti. Perché no, ho detto no. Già su dottorato di antropologia avevo tutto questo che si è passato.
0: E Deus è uno che ci tenta dai ci credi. A sa Sardigna. Vai, vedi. Mo' mi vieni da Conca da cantare una cosa sassatra. Da cosa... Ti piace di questo suono di chitarra?
3: Bella, bella.
0: Ma poi sono a ricerca di cose antropologiche, sa? La

0: Quando ci si casse si bravi c'è tu suonando questa chitarra. Ma c'è un sessi musicista pure tu.
1: Castello ho suonato. Ma su assa molto
0: a sa festa de Broken Shore.
2: No. Io ho suonato con un duno dei schitarrista.
0: Ma fatta lui sa chitarra.
1: Ma io non è manco stato a me la chiedere la scala c'è l'incursore.
0: Eh beh, se no, mo è mia. Chi è se su furgone cosa mia.
1: Castello non ci ha perdito me. Anzi, me ne sono da perdere che da cattivo.
0: Certo.
1: Io ho suonato con un più grande chitarrista della Sardegna, Maurizio Marzo.
0: Maurizio Marzo. Ma manzo o marzo?
1: Marzo.
0: Ah,
1: su ciò che lungi un mese con Caspignata. Ha fatto la laureato in lingua, ha fatto a resa pizzo de Amitav Ghosh.
0: Amitav Ghosh.
3: Sono scrittore, dai.
0: Chi?
3: Uno scrittore, giusto?
0: Sono
3: scrittore in diario.
0: Mi sei. Ma chi è di sta conca, miccio? Gusto antropologico
3: di andata
0: in suo campo. A Pompo, è Aristotele, Beckenbauer. Ascolta una cosa invece, sa. Chistionavo su moi seriamente.
3: Fino a sei morte.
0: Se usardus. Tocca da duna. Ma osatrus. Questa cosa de. Poi tanosu seus. Deu. Seroi. Prumanno po' mimmi.
2: Gigi Rifa.
1: Posto difficoltà. Antropologia servi da accusa, non Michael Herzer, essa scienza
0: chi?
1: Critica.
0: Michael Knopfler, questo è dagli astri.
1: Esattamente, su Fradi.
0: Questo è bravo,
1: Fra di Mica Rabbi Michael.
0: Questo è bravo sono senza chitarra. Mike Knopfler.
1: La scienza critica del senso comune. Io devo questa cosa Gigi Riva e tu ci ha pensato. Poi te questa cantare un'altra cosa.
0: Beh.
1: Io no, pago.
0: Nanni Loi. Sì, signore. Questo che aveva il primo candid cameras.
1: Sì.
0: Tu andassi in su bar e questo ti poneva da su. Sa cosa. Ha fatto una notte assata, lì tanto a buccicare la faccia. Ha fatto candid camera. E ha rotto i denti, sì, dopo andare sul dentista, ho buccicone verde.
1: E adesso io comincio a fare film.
0: Sì, adesso cambiamo su spalle, che dica che facciamo alcuni.
1: Non tanti buffi in Sardegna, uno devo, sardo
0: e
1: tanti buffi.
0: E poi un altro eroe in mano che devo tengo, esti Zio Peppino con Cazzonca.
1: Questo sono tutti eroi in mano.
0: Zio Peppino con Cazzonca, via d'uno, chi si via da 25 km su, può andare e 25 può tornare.
1: E poi fai itta.
0: Qui ti di bragia da camminare.
1: Ah, mi amici.
0: Fiat un eroe. Insomma, andate a camminare. Fermo qua.

0: Eia, tocca, torna a ponere molto, aperta, vago, vago, aperta, aperta, vai su sellino. Tu tengo trotto, tu tengo, secondo me te pensi, guardato che pica, la porta che... Su postale, non è che tu pigli questo tipo, tu pigli la stata autista pure, fatto, mi tocca di controllare, ti gusta e più spitticchi tu di me, adesso a camba longa, sa, e tocca di controllare. Oh, vosato sei a posto? Volevo partire?
1: Sì, sì.
0: Se manca un tocco allo scanto un minuto, sono accanto ai lampi, e se sono passato, se potessi passare diretto su a decimo, mo tocca di trai con Caulassa, e Aulassa.
2: Iersu.
0: Ma tu sei di Iersu, ma bevi sa undi?
2: Iersu.
0: Ah, bevi sa Iersu. Ma è proprio più un castello che ancora
2: un
0: te. Ah, poco comprendo. Ascolta, vago, ma si capita di fare bistiuso tipo questo tempo su, o quando farei questa presentazione, se si bistiuso normale?
2: Se bistiuso normale, se mi prendo, non dici, però.
0: Però,
1: scrittato su una baghetta.
0: Non sei se bistiuso medievale,
1: no, no, no, no.
0: Ascolta, e invece e può sacchistionare tanti, è una cosa, sacchistionare su, a fai comprendi questo fueddu, questo spicciocco su, questo fueddu su che funta troppo lì, su questa rima, su, come ti farei se non si frì mai ogni quattro fueddu su, magari, insomma, no?
1: Qui depisi ci operai, o ti frimasa in ogni fueddu non fai, di.
0: Non fai.
1: Depisi contai la storia, uno conto un mannu, e... Appustisi, non so, su pipì, usa pipia, si teni di emozioni dell'intendio.
0: Ah, poco bene, poco bene.
1: Te, andata e si ducirca.
0: Ascolta, è come ti chiedessi vincere sta musica dei fueddu, su. Si vuole nati,
2: eh? Sì,
0: ci vuole, ci vuole. Ah, no, ma fatto che ancora di incarrere di uno. Appustudiamo, vago, appustudiamo, brusso, altra cosa, molto che dopo tra balla, fa tutto la balla che non ci tratta nulla.
1: No, ma poi te Dante sti dedotto, su, dedotto, sa.
0: Ah, tira, si vuole comprendi a calisi sia redari, calisi sia studio, qualsiasi maniera si vuole comprendere. Tocca a noi, però Deo chi? Deo che sei un pop. Tengo un'anima pop. Mi piace. Mo si ascolta. Manca io la DPS blues a questa abilità. Pop blues. Ma mi si ascolta su una canzone, da. Chi si fa precedere? Vuoi a lui?
2: Certo.
0: Alzi su volume?
1: Tocca. Certo.

0: No, no, è custo. Mi pare da custo minetto che solitamente il mio da conchi c'è da sate grapito da sperrai e da coi in sa. Ascolta, scese ti fa su do quando gozzo sa conchi c'è da su grapito. Questa è antropologia. Di pongo su papere e su pane, poi non devo fare russo su robeddu.
1: Cioè, si furbo su questa antropologia.
0: Non è questa antropologia questa.
1: No, prima è tutto sul relogio.
0: Ma non mi capita, non mi pesa.
1: In Papua Nuova Guinea, tu senti.
0: A noi?
1: È un luogo che accasiamo un po'. A proposito del rap, ma io che sbagliavo strada.
0: No, può sbagliare strada, bicio, ok. Osatro, tu pensi antropologo su e devo fazzo su traballo cosa mia, non si preoccupa. È questione di storia. Questa cosa degli Atlantidei, dei giganti di Monti Pram, che ha vunti questi giganti, che si vunti croccauso dentro dei domus de Giana, scolle fatte, e tanti bogau a pussi sai vastigiao su dolmen.
1: Fatta male, se
0: sta musca maceta.
2: Tu città feo su nosu.
0: Di studia sa de storia.
2: Nosu studiauso, ischi nanta, de studiai questa cosa. E cananta, de cibo che appillo non sciuiuta. Ma invece se ci funti me da scosa sanarauso, come ti vuoi suonare? Mitopoiesi?
0: Mitopoiesi!
2: Ponai uno fuendo complicato!
0: Mitopoiesi!
1: No, mitopoiesi! O è cotta, No, no, no, da pisi crua,
2: che fai male, che fai male. Tocca da coi.
0: Sì, da coi bene,
2: Sì, sì, sì.
1: Ma ancora di che ora
0: Mito poiesi è con gusto vuedo che moi che osatro su si che sa questione MBS di sangue de su naso quita e dei soriga da quita. Sei troppo intelligente, sì. Poi gusto non te ne pio su un conca. Su intelligenza a bondo su una bello, su. Sicuramente.
1: Dotti zombie, sì. Questa filosofia dei tutto zombie.
0: Certo,
1: tu
0: Sì. No, la arrivato a pompo, ti dà punao, ti dà punao. Ma il picciocchetto su causatru sei antropologo, su fece una cosa antropologica, pagaisi. Poi bisu poni sagard noi
1: no scusa la cuvago no ma io sono no so scusa andavo su mail logo
0: andavo su mail logo poi paga
1: no, poi facciamo combinata
0: no non è combinata uno non so se sta festa del santo settendomo del santo cristolo poi paga
1: eccolo no questa fattura che si dorata su dinari
0: questa fattura si arriva da tramite Switzerland Airlines tocca poni
1: no un mese stai imbrogliando
0: poni tranquillo
1: a Genova è nudo deve fare debita nostra cena
0: antropologo mi pare causato se antropologo su de Genova e già sapete a posto tocca garage via perché fa lì c'hai sapere lascia sa chitarra e noi ciao picciocco su
1: arrivederci
0: asibiri
2: mellus.
0: Antropologo su andanta is festas andanta papai. E questo Beckenbauer, anche se mi topo Jesu, di braccio pago. Deo, moi, torna domo, mi buffo un sicchio di acqua trenti, avvertendo che si è pronto sta scena. Locca, ehi.
3: Amen.
0: Meno schifo.
3: Amen.

0: Io ho fatto un fatto, gasto, su specchietto e commenti che biessi, una specie di immagini. Mi pare debili, commenti che biessi, s'altra autista, con subitoni, botta ca esti, commenti che commenti una specie di robo, mi giuntendo no, giudicando in miri, botta ca, c'è sti gusta, scusami di chi sono composato, devo, se ho printato, s'altra di a traballare, questo è il secondo dì, adesso ho printato e che ci fa un'altra autista, di nanta Elio. Questo caffè mi accozzavo, a me questa cosa, ma tagliato sono fratelli di su svizzero, chi è su titolare adesso? A me mi fai, non la posso, non ci la posso calare questa cosa, poi tagliati, ma che tu, non è giusto, non è giusto, scusami, che
1: no, conto,
0: il fatto mio, salto di voto apponato, don attenzione, che ti sei farei? Chi gira sarà diretta e ti dirà questa freccia manca, ma stava attenti, chi ne ti dà dona? Anti di tanti, sa autoscontri di donna, sa giostri di tanti donna. Oh, ma scusami, va qua, se io andi di a posto, se sta io è giusta, no? Se sono per andare a ieri,
1: devi preguntare io a soldati.
0: Se manca, un dia che ho questa presentata, se si prende a ieri, ma un dia che da Falesi, in due scuola, se si andi.
1: E sul liceo?
0: Sul liceo?
1: Sul liceo,
0: questo è ciò che è umano, quindi
1: certo.
0: Non
1: è no, a tra volta, sa deuso vatto.
0: Ma è Tavaresi, ma è in Paese su proprio sta proprio presentata chi si
2: sta. No, ah, è este differenti, ma che voglio dire, sono una cosa possibile, ma
0: normale su calana. Ascoltai, vago, ma portato invece se caldo si è che si capita dei denni professori.

0: di qualcuno che stiamo avendo. Insomma, che anche una vecchia era quando faresti questo sconto, so pizzo su te, de Dante.
1: Sto stesso questo muro, Invite Gidru. Cioè, se su università di questa terza età, funti sprosmacco su questo. Si inquietta. Cerca andate in fra questa cosa tua.
0: Non so, non tutti, però,
1: Capoterra, mi pare.
0: Capoterra, ma Capoterra, chi è sti boga? È gente che tirerà a monti, non è più che stiano a conosci. Non c'è tanta conosci.
1: Invece, signor, non ci punti in monti, sì.
0: Ma il Capoterra c'è tanta questa di Ponzi e cui scrivo, ma questa monte di chiuso conto su un po' ci si chinaria,
1: insomma. Ma no.
0: Ascoltate Pago, tu faresti questa cosa, tu faresti a 8 anni, e tu faresti scelti quando ci punti scuola saletta, se mi festi, fare come?
2: Un po' che tu. Non si capita, non so andato, ti ho fatto un seraggio, se vuoi,
1: se uso adesso 2022 che vado a usare questa cosa, sì. Si deve nascia su 2020,
0: pensiamo che abbia sta nascia in su 2022 ma non è si giovano tre anni su che mi fai si fare se tre anni che mi fai si fare su anda papà anda a velocità di chi non deve su limite 80 se ho andando a 78 ma è tau. Scusami, tengo pazienza. Devo essere nervoso, cioè non sono nervoso guidando, però sono nervoso perché questa gente ti spiega da questa scuola. Ehi però, oh, questione, se ho l'ompio, Perciò, devo si devo promettere. Su viaggio, su viaggi è pagato da me.
1: Oh, grazie con... a me.
0: No, mi fa piacere, perché non esci di questa ditta, Devo muovere i su dinai, devo proprio di buciaca mia. No, perché è un regalo che si fa su te.
1: Grazie.
0: Però posato su chi te ne si piacere. Vedete, pensiamo nella recensione 5 stelle, che te ne pregevo.
1: Certo, tu tieni sicuro un biglietto.
0: E che, può appena si
1: vede? Un po' Dante,
0: no,
1: certo.
0: Gaga, mi fa un pregevo in mano. E devo si saluto. Moi, se ho l'ompio, aspetta che ti do freccia. Aspetta, poco. Mondicalo, o perro su sportello, te che
1: un gentiluomo, un naraso.
0: A me mi piace essere. Oh. E stai tutti dentro sono preceri. Saluti.
1: Grazie a me, da
0: ti saluto. Mi dispiace che se ho passato su diretto a decimo, potrei che sono girato, se sono andato su con Cassili, quando non ci sono sprintato, insomma, sono andato, è stato. Però ci sono l'ho preso a Iersu. Insomma, dai. Si saluto, picciocco di picciocco. Se fai i miei sciri chi è? A papenda si bina,
1: certo, sono Cassiliero.
0: Adios.
3: Deep in the heart of Dixie. Where cotton still.
0: Ah, bellicello, ecco, quando uno fa un tramballo e a rovira uno picciocca, ma picciocca di aici, che vunti nareo su, spazioso, però sturioso e spazioso, guarda che ci vunti questo che vunti beffiano, però non ti parla nulla, ci vunti questo che vunti serioso su, e nasa, però vitti questo segamente bucciacca, invece questo vunti ciopolo su, bello su, allirgo su. E conta tante cose, fai precedere. A che giovolo su, a che giovolo tutti spigliosi e tutti pensanti a... E itta, tocca la nostra cotta. E questo traballo mi devo permettere. E devo sopracciare. E mi torna a fermare. Come te faccio a dire? Un mattioppino, una bella ombra e mi passo pago. Ah, caso di naredo. No, non mi so guaranciare nulla, si è già fatto gratis. Oh, mi è costato a dire. Però mi ha fatto piacere. Tocca.
4: Eis ascoltau Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, con sa produzione de RTS Radio Televisione Sarda. A incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cuggis. Scritto de Emanuele Pittoni, Renzo Cuggis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Registrazioni di audio Antonio De Ida. Fonicu Giovanni Carlini Pol Live Studio. Sound design, mix audio e musica da Antonio De Ida. Produzioni in Savaidura, Teatro Impossibile. Organizzazioni generali Lucrezia De Gortes e Maria Elena Garau. Postali Blues è registrato in su studio de Terra de Punta SRL. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. In sa puntata de oi è usu ciacciarrau con Francesco Bacchis, Alessandro Deiana, Alessia Farci, Matteo Pilia. Torrau su grazias a Terra de Punta SRL e a Sozio Babel. Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa Regioia Autonoma de Sardigna, imprenta 2025-2026, lei de sa Regioi

0: 22 de su 2018.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.
3: Unica radio.
4: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
5: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
6: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
5: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
7: Ti mostrerò come speciale.
8: 01 Distribution presenta.
9: Sei venuti qua a cercare fortuna?
10: In certo senso, sì.
8: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
11: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
8: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
12: Il primo contatto.
13: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
12: Con altre forme di vita.
14: Tutto muscoli, tutto cervello.
12: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
15: Non sopravvivremo al rientro.
12: Dal 23 marzo al cinema.
16: Continuo a pensare a quella storia.
17: 7 giorni.
16: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
18: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
19: Samara è tornata. The Ring 3. Da giovedì 16 marzo al cinema.
0: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
4: John Wick. Non avevi detto che andavi in pensione?
11: Beh, ho mentito.
6: John Wick. Capitolo secondo.
5: Mi stavate aspettando.
6: Dal 16 marzo al cinema.
9: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
16: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio.
2: È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio.
16: La radio universitaria di Cagliari.
15: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
8: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
15: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
8: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
7: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
19: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
20: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
21: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
22: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
23: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
24: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
25: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
1: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
24: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 e un minuto.
2: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track.

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Liverpool, 1960. Quattro giovani ragazzi riuniti per fare musica che da lì a poco avrebbero segnato per sempre un'intera epoca. Icone mondiali della pop art, della moda e della musica. Oltre ai bellissimi capelli e le sonorità psichedeliche, sono diventati addirittura oggetto di studio. Con oltre 1 miliardo di copie vendute, i Beatles,

Il nostro viaggio alla scoperta della grande musica inizia nel 1957, quando nella chiesa di St. Peter a Liverpool era in corso un'esibizione dei Quarrymen, un gruppo di cui era leader John Lennon, allora sedicenne. Ivan Vaughan, che ogni tanto suonava il basso per il gruppo, presentò a John un suo compagno di scuola della Liverpool Institute. Era il quindicenne Paul McCartney, il quale si presentò suonando Long Telly Sally di Little Richard e 20 Flight Rock di Eddie Cochrane. Un po' titubante, poiché avrebbe dovuto dividere la leadership del gruppo, John fece entrare Paul nei Quarrymen. Alcuni mesi dopo l'ingresso nel gruppo, Paul contattò per un'audizione un altro ragazzo che frequentava la sua stessa scuola. Era George Harrison, che fece l'audizione sullo scuolabus interpretando Raunchy. Dopo George Harrison, entrò a far parte dei Quarrymen nel 1960 il bassista Stuart Sutcliffe, ex compagno di John all'Art College. Furono proprio Lennon e Sutcliffe a inventare il nome Beatles, risultato finale di una lunga lista di nomi come Johnny and the Moondogs, Beatles, Silver Beatles e Silver Beatles. All'inizio della loro carriera i Beatles non avevano un batterista fisso. Inizialmente si unì a loro Tommy Moore, che li lasciò dopo una sola tournée in Scozia. Questo era un grosso problema. Il manager Alan Williams gli propose una scrittura ad Amburgo, a patto, però, di trovare un batterista fisso. Per chissà quale strano allineamento dei pianeti, un giorno di agosto videro il batterista dei Blackjack, Pete Best, e lo ingaggiarono qualche giorno prima di partire per Amburgo. Ed è proprio ad Amburgo che iniziò una vera trasformazione. La loro musica acquistò potenza e consapevolezza, e in quel periodo si formarono lo stile e il repertorio che avrebbero caratterizzato i primi anni della loro attività. A fine novembre furono costretti a tornare a Liverpool a causa di alcuni problemi con la polizia tedesca. Tornati in patria, vi furono però alcuni problemi. George era minorenne e non poteva lavorare legalmente. Pete e Paul, trasferitisi nella sistemazione procurata dal loro nuovo datore di lavoro, in una sera, a causa del buio, decisero brillantemente di illuminare la stanza dando fuoco a un profilattico appeso alla parete, e così diedero fuoco alle tende di casa. Vennero arrestati ed espulsi dall'abitazione. Tuttavia, pochi mesi dopo ritornarono ad Amburgo con un contratto firmato senza l'intermediazione del loro manager e si esibirono dal 1 aprile al 1 luglio del 1961. Terminato questo secondo giro, decisero di tornare per la terza volta nella città tedesca verso maggio del 1962. Questa terza tappa fu decisiva per la formazione della band. Sutcliffe abbandonò il gruppo perché venne ammesso all'Accademia d'Arte di Amburgo e Paul McCartney prese il suo posto come bassista. Inoltre anche il look che ha sempre caratterizzato la formazione vide origini in questo periodo. Qui nacquero i capelli pettinati in avanti con la frangetta, le giacche di pelle senza risvolti, il tutto completato da stivaletti, i famosi Beatle Boots. Il gruppo ritornò ad Amburgo per l'ultima trasferta a metà dicembre 1962, esibendosi fino alla fine dell'anno allo Star Club, collezionando un totale di 800 ore di esibizione sui palchi tedeschi.

Tornati a Liverpool, cominciarono a suonare in un locale in Matthew Street, il Cover Club, dove richiamavano un vasto pubblico formato in gran parte da frenetiche ammiratrici. Presto trovarono un manager in Brian Epstein, che all'epoca gestiva un negozio di elettrodomestici e dischi. Il manager riuscì ad allargare il giro delle loro scritture, si impegnò a ripulirne l'immagine, insegnando loro anche il celebre inchino all'unisono da sfoggiare nei concerti, per poi ottenere un provino ai Beatles con la Decca Records nel capodanno del 1962. Fu così che Mike Smith, osservatore della Decca Records, partì alla volta di Liverpool per ascoltare i Beatles e un altro gruppo locale, rimanendo impressionato dalle loro esibizioni al Cavern Club. La Decca preferì mettere sotto contratto un altro gruppo, per il fatto che quest'ultimo nelle audizioni in studio si era dimostrato migliore. Dopo questo insuccesso, Brian Epstein pensò che per dare un tocco di maggiore professionalità e colpire maggiormente i discografici fosse più convincente presentarsi con un disco, piuttosto che con dei nastri. Con l'insistenza di Brian e il fatto che fosse un importante distributore del nord dell'Inghilterra, i responsabili della EMI diedero a George Martin il compito di ascoltare le tracce dei Beatles. Martin all'epoca era responsabile dell'etichetta sussidiaria Parlophone, che si occupava di jazz e musica classica. Era quindi piuttosto lontano dal genere musicale dei Beatles, ma diede loro comunque un'occasione, concedendo al quartetto un'audizione che si tenne il 6 giugno del 1962. Nello studio 3 di Abbey Road a Londra furono registrati 4 pezzi e 3 composizioni originali, Love Me Do, PS I Love You e Ask Me Why, che colpirono l'assistente di studio di George Martin. I Beatles ottennero il loro primo contratto discografico. Il 4 settembre 1962 si ripresentarono nella sala di incisione di Abbey Road. Quel giorno Ringo Starr sostituì Pete Best alla batteria. Subito dopo l'audizione di giugno, George Martin rimase insoddisfatto da Best e riferì a Brian Epstein che avrebbe preferito un tornista. Pete Best era introverso e incompatibile con il resto del gruppo, non assumeva acidi e non voleva adottare il nuovo look. Terminò quindi l'avventura di Pete Best con i Beatles a favore dell'entrata di Ringo Starr il 16 agosto 1962, che tra l'altro conobbero ad Amburgo. Per la sessione del 4 settembre, Martin fece suonare loro How Do You Do It di Mitch Murray. Tuttavia i Beatles non erano così contenti e preferivano creare pezzi di loro pugno. Così, dopo aver suonato la richiesta di Martin, il gruppo incise Love Me Do. Ascoltando le registrazioni di quel giorno, il produttore considerò la prova di Ringo Starr poco soddisfacente e lo sostituì con il tornista Andy White, che suonò la batteria in Love Me Do e in PS I Love You. Ringo si adattò a suonare il tamburello in Love Me Do e le maracas in PS I Love You. Love Me Do venne pubblicata come singolo nella versione con Ringo Starr, mentre la versione dell'album vide White alla batteria. Il disco, nonostante la poca promozione, raggiunse il 17° posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito. Please Please Me fu il loro secondo 45 giri, pubblicato l'11 gennaio del 1963, e raggiunse il primo posto della hit parade inglese. 2 mesi dopo, il 22 marzo, uscì l'album omonimo, che vendette subito 500.000 copie e raggiunse il primo posto nella classifica di vendite britannica degli LP. Da notare come 8 brani su 14 erano di loro composizione. L'album seguente, With the Beatles, fu pubblicato il 22 novembre 1963 ed ebbe un consenso talmente grande, sia dal pubblico che dalla critica, che non fu nemmeno necessario promuoverlo con l'uscita di un singolo. La copertina era decisamente artistica e originale, così come i 7 brani firmati Lennon McCartney e il primo firmato da Harrison intitolato Don't Bother Me. Divennero celeberrime All My Loving, ripresa da molti altri artisti, e Wanna Be Your Man, con la quale i Rolling Stones centrarono il loro primo successo commerciale. Intanto, a fianco dell'intensa attività in studio, si susseguivano senza sosta i concerti e i tour in varie nazioni del mondo.

Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica qui, su Unica Radio, in compagnia dei Beatles in grande ascesa nella scena musicale mondiale. Il 1963 rappresentò l'anno in cui esplose la popolarità del gruppo. Iniziarono infatti diverse tournée, tornarono in Scozia e l'anno successivo presero parte come gruppo di spalla di Helen Shapiro. Questo periodo fu importante anche per Ringo Starr e le sue prestazioni all'interno della band. A fine ottobre volarono in Svezia per il primo tour all'estero. Durò una settimana e si divisero in incisioni radiofoniche, concerti dal vivo e registrazioni per il programma televisivo svedese Drop In. Proprio grazie alle apparizioni televisive negli show musicali, conquistarono un istantaneo seguito tra gli adolescenti inglesi. Iniziò così la Beatlemania. Risale al periodo 7-22 febbraio 1964, la prima trasferta intercontinentale in terra statunitense. Il 9 febbraio il quartetto fu protagonista di una prima puntata del programma Ed Sullivan Show, per poi spostarsi a Miami e registrarne una seconda. Durante l'apparizione all'Ed Sullivan Show, il numero di crimini riportati a New York fu molto vicino allo zero e quelli minorili praticamente si azzerarono. A tal proposito, George Harrison affermò che persino i criminali si sono presi 10 minuti di pausa in occasione dello show dei Beatles. La prima esperienza americana diede modo ai Beatles di aggiornare la propria dotazione strumentale. Confidando nella pubblicità di ritorno, un nuovo basso Hofner venne offerto a McCartney e la Rickenbacker regalò a Lennon l'ultimo modello della Capri 325 e a Harrison una chitarra elettrica a 12 corde di recentissima produzione. Dopo 3 mesi passati in studio di registrazione, il gruppo intraprese un altro tour mondiale che nel giugno li vide suonare nel Nord Europa, poi a Hong Kong, Australia e infine Nuova Zelanda. Dal 19 agosto e per un mese, i Beatles si esibirono in 25 concerti nelle principali città degli Stati Uniti. Era un tour che li vide raggiungere un altissimo indice di popolarità. L'isteria di massa in qualche caso degenerò senza che la polizia riuscisse ad arginare masse frenetiche che arrivarono addirittura a invadere il palco, causando così l'interruzione del concerto. In quella fase creativa del gruppo, una parte di rilievo fu giocata dal loro incontro con le droghe naturali. Infatti, durante la tournée, nella suite in cui alloggiavano i Beatles, fecero conoscenza con Bob Dylan e gli offrirono delle pasticche. Al che Dylan propose loro qualcosa di più naturale. Iniziò così l'uso di marijuana tra i membri del gruppo. Dopo il tour autunnale in terra britannica, attesi spasmodicamente anche in Italia, dal 24 al 28 giugno del 1965 i Beatles svolsero un mini tour italiano. In nessuna delle esibizioni si registrò il tutto esaurito e fu quella l'unica volta che suonarono in Italia. L'enorme successo del gruppo portò a essere insigniti addirittura dell'onorificenza di membri dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta II. La consegna dell'onorificenza avvenne il 26 ottobre del 1965 a Buckingham Palace, onorificenza a cui Lennon rinunciò nel 1969 in segno di protesta per il ruolo che il Regno Unito giocava nel Biafra e contro l'appoggio agli Stati Uniti in Vietnam. Ed è proprio ispirati dalle proteste e dalle rivoluzioni che i Beatles pubblicarono nel 1968 Revolution. Instancabilmente proseguirono il loro tour dopo la pausa di 14 giorni dovuta alla registrazione dell'album. Nel secondo tour americano le scene di masse deliranti, composte soprattutto da ragazze urlanti, culminarono con lo storico concerto il 15 agosto 1965 allo Shea Stadium di New York, davanti ad un pubblico di 55.000 persone. Il 1966 rappresentò un anno risolutivo per le esibizioni dal vivo dei Beatles. A cavallo fra giugno e luglio volarono in Giappone per 5 concerti a Tokyo e fecero l'ultima tappa nelle Filippine. Nel loro ultimo tour americano, nel 1966, subirono contestazioni da parte di alcuni gruppi religiosi a causa di un'intervista concessa a Maureen Cleave dell'Evening Standard, in cui John Lennon dichiarava la presunta maggiore popolarità e incidenza di Beatles rispetto a quella di Gesù Cristo. Neppure la nota del Vaticano servì a stemperare l'asprezza del confronto. I giornalisti li assillarono continuamente su questo tema finché Lennon riuscì a chiarire la sua tesi una volta per tutte e a calmare un po' le acque. I 4 musicisti vissero però ugualmente l'ultima fase della tournée con il terrore di essere bersaglio di qualche attentato. Stressati dal clima minaccioso e logorati da anni di sfibranti tournée, i Beatles decisero che la loro ultima esibizione dal vivo sarebbe stata il concerto che tennero al Candlestick Park di San Francisco il 29 agosto del 1966. Oltre alle produzioni musicali, i Beatles si dedicarono anche a esibizioni sul set cinematografico. Il 10 luglio 1964 venne pubblicato l'album A Hard Day's Night, dal quale venne tratto il film omonimo. Si rivelò il loro miglior album fino a quel momento e per la prima volta un loro LP conteneva esclusivamente brani originali. Tuttavia il grande numero di tournée causò un passo indietro e il 27 settembre del 1964 venne pubblicato Beatles for Sale, ideato da John Lennon, che conteneva 6 cover e venne considerato l'album meno incisivo del gruppo.
Tale lavoro però fu un passo necessario per consentire il percorso evolutivo musicale esplicato dapprima con Help, altro album di supporto a un film omonimo. Il disco mise in evidenza la passione di Lennon per Bob Dylan, manifestata in You've Got to Hide Your Love Away, e la sua ricerca di testi sempre più elaborati e impegnati, come si evince in Yesterday. Help fu pubblicato nell'agosto 1965 e solo 4 mesi più tardi la loro evoluzione riportò alla pubblicazione di Rubber Soul, album in cui compare per la prima volta nella musica leggera dentale il suono del sitar indiano. Cominciò anche l'uso di stupefacenti come l'LSD, che avrebbero ispirato direttamente il testo e le suggestioni psichedeliche di molti dei loro brani.

Il periodo di grande maturazione artistica dei Beatles è ricondotto al biennio 1966-1977 con la pubblicazione di Revolver, considerato il più grande picco di creatività del gruppo di Liverpool. Il nuovo LP infatti vide la collaborazione di Geoff Emerick, tecnico del suono assunto dalla EMI, che diede al sound dei Beatles un tocco unico, impossibile da riprodurre ai live. Cominciarono quindi le lunghe sessioni di studio, anche perché era impossibile riprodurre certe sonorità dal vivo, e decisero quindi di ritirarsi dai concerti anche a causa delle minacce di morte ricevute dai fanatici religiosi. Il risultato è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, album pubblicato il 1 giugno del 1967, considerato uno degli album più importanti della storia del rock. L'uscita del disco provocò uno strappo nel panorama musicale mainstream. Esso rappresentava l'apice di un percorso artistico intrapreso già dagli stessi Beatles con Rubber Soul. Nella copertina dell'album c'è un messaggio ironico all'indirizzo del loro gruppo rivale, costituito dalla frase Welcome to Rolling Stones, stampata sulla maglietta di un pupazzo dalle fattezze di una bimba col viso di Shirley Temple. Jimi Hendrix rese onore all'uscita dell'album producendo la cover della title track. Invece, il 25 giugno il gruppo registrò dal vivo negli studi EMI il singolo All You Need Is Love, divenuto poi l'inno degli hippie e della Summer of Love, lanciata in mondovisione durante la prima trasmissione internazionale televisiva via satellite. Nello stesso giorno venne pubblicato anche il loro terzo film, Magical Mystery Tour. Si rivelò un flop e in Gran Bretagna uscì come EP, mentre negli Stati Uniti e in Italia venne pubblicato come LP, comprendente tutti i singoli del 1967. Ed è proprio in questo album che ritroviamo l'inno all'amore.

Riprendiamo il nostro viaggio con la grande musica, ed è proprio un viaggio che i Beatles iniziarono in 1968. Il gruppo si recò infatti in India a Rishikesh, presso il Maharishi Mahesh Yogi, alla scuola di pensiero della rigenerazione spirituale di cui i Beatles erano nel frattempo diventati adepti. Al ritorno dall'India, John e Paul volarono a New York per il lancio di Apple, la loro società di produzione. Apple era una società multidivisionale. Essa comprendeva infatti diverse divisioni come la Apple Electronics, Apple Films, Apple Publishing, Apple Records, Apple Retail e Apple Studio. Paul disse in una conferenza stampa che l'idea era quella di un comunismo occidentale. L'attività principale della Apple fu la produzione dei loro dischi, che dal White Album in poi iniziarono ad apparire con l'etichetta della mela verde. Si trattò di un'attività che produsse scarsi risultati e che risucchiò molto denaro. Con il contributo anche di molti brani composti durante il loro soggiorno presso l'ashram himalayano del Maharishi, nacque nel 1968 The Beatles, soprannominato White Album per la copertina completamente bianca. Alcuni brani come Revolution 9, Piggies, Blackbird e soprattutto Helter Skelter furono distorti dalla mente ossessionata di Charles Manson, che li interpretò come un messaggio inviatogli dai Beatles in cui veniva sollecitato a prepararsi un prossimo scontro razziale. E fu proprio Helter Skelter il nome che Manson diede al futuro conflitto fra bianchi e neri. L'album presenta particolarissimi spunti innovativi psichedelici e di musica ambient alternativa come Revolution 9 e alcune sonorità di contaminazione jazz, blues e musica etnica. Il disco ebbe un grandissimo successo per quanto riguarda le vendite. Ciononostante, i quattro musicisti si accorsero di non avere più tra loro quella sintonia dei primi tempi. Per questi motivi e per rimediare ai sempre più frequenti contrasti interni, nacque l'idea di tornare alle origini con un disco più spontaneo e meno ricercato, registrato in diretta senza le elaborazioni in studio dei loro ultimi lavori. Il progetto, dal nome Get Back, prevedeva anche un film sulla sua realizzazione e il ritorno di una esibizione dal vivo. Le riprese iniziarono negli studi cinematografici di Twickenham a Londra, per poi proseguire alla Apple Records in Savile Row. Per l'occasione si tenne anche l'ultimo loro concerto dal vivo, quello che oggi viene chiamato Rooftop Concert, ovvero l'iconico concerto sul tetto della Apple. Era il 30 gennaio del 1969. Tuttavia, già dopo le incisioni di gennaio 1969, i Beatles persero entusiasmo per il progetto e lasciarono i nastri al tecnico del suono Glyn Johns, incaricato di mixare il materiale. I risultati del lavoro del tecnico non ricevettero però grande attenzione, né videro mai la luce, o almeno nella discografia ufficiale della formazione. Con la scusa dei ritardi, Get Back venne più volte rimandato, ma i problemi erano altri. Oltre che dei problemi tra i membri del gruppo, l'Apple aveva grossi problemi finanziari, ed è proprio a causa dell'Apple che il gruppo si sciolse. Difatti, per far fronte ai problemi finanziari fu affidato l'incarico al manager Alan Klein, mentre Paul McCartney voleva affidare il problema allo studio dell'avvocato Eastman, il padre di Linda, la sua compagna. Poco dopo persero anche il controllo sulla Northern Songs, che controllava i diritti editoriali di quasi tutto il catalogo dei Beatles. L'unica che premeva per avere un disco nei negozi entro la fine dell'anno era la EMI, che riuscì tra luglio e agosto negli studi di Abbey Road a richiamare George Martin, che aveva abbandonato il gruppo dopo il White Album, perché comunque era stanco dei continui litigi. In questa tregua temporanea, i Beatles scrissero le ultime canzoni della loro storia. Dopo un mese fu pronto Abbey Road, che conteneva brani quali Come Together, Here Comes the Sun e Something.

Mentre McCartney stava registrando i brani del suo primo album da solista, Lennon aveva da poco esordito in concerto con il suo nuovo gruppo, la Plastic Ono Band. Il 3 gennaio del 1970, Paul, George e Ringo si riunirono per l'ultima volta con il nome dei Beatles e registrarono una canzone di Harrison, I'm in Mine, ultima aggiunta all'album. Poche settimane dopo, Paul comunicò ai compagni l'intenzione di abbandonare il gruppo. Dopo l'uscita di Abbey Road, Harrison e Lennon, all'insaputa di McCartney, chiamarono il produttore Phil Spector per affidargli il nastro di Get Back. Il prodotto che ne derivò è l'album Let It Be, pubblicato dopo una settimana dall'abbandono di McCartney, alterato per via delle modifiche apportate da Spector all'interno dell'album, in particolare alla sua The Long and Winding Road. Nel 2003 fu pubblicata la versione originale dell'album Let It Be Naked. Dopo la rottura i Beatles intrapresero carriere differenti. Nel 1971 Harrison organizzò il The Concert for Bangladesh, ma a partecipare fu Ringo Starr che per l'occasione si esibì dal vivo con Harrison. Nel 1974 Lennon e McCartney si riunirono per la prima volta registrando i bootleg A Tooth and a Sore in 74. L'8 dicembre Lennon fu assassinato da Mark David Chapman. In suo onore Harrison scrisse All Those Years Ago, Paul McCartney invece scrisse Here Today. Un'altra canzone di Harrison, When We Was Fab, inclusa nell'album Cloud 9, fu scritta in memoria di Lennon e dei tempi della Beatlemania. Nel 1988 i Beatles furono ammessi nella Rock and Roll Hall of Fame. Alla cerimonia non partecipò McCartney, poiché all'epoca erano in corso problemi legali tra lui e il resto del gruppo. Harrison e Starr si esibirono suonando I Saw Her Standing There, insieme a Mick Jagger, che introdusse alla cerimonia della Hall of Fame, insieme inoltre a Bruce Springsteen, Bill Joel, Bob Dylan, Paul Shaffer, Tina Turner, Jeff Beck e altri artisti. Nel 1994, in occasione del progetto The Beatles Anthology, Paul McCartney chiese alla vedova di Lennon, Yoko Ono, di fornire un qualsiasi materiale inedito di Lennon. Tra il materiale fu scelta la demo del 1967, Free as Bird, che coinvolse i superstiti dei Beatles, che, pensate un po', si riunirono in sala di registrazione per la prima volta dopo 24 anni. Oggi abbiamo raccontato la storia di un gruppo iconico che ha segnato un'intera generazione. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
10: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
11: Mes rêves sont

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente
8: unica.
7: Unica.
8: Unica
7: Radio, app.

0: Radio.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male, ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa, ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Non sto guardando io!
6: Stiamo arrivando! Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
8: Sì, adesso arriviamo, sì.
9: Che fai, rispondi tu?
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
11: Oh ragazzi, guardate questo video.
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Leggera, gratuita,
16: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
16: unica,
0: Unica Radio, app.

0: sempre con te. Unica Radio.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Portala sempre con te. Unica Radio.
10: Siamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
8: Unica radio.
9: Unica radio.
10: Unica radio.
11: Raccontiamo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico.

0: accademico e politico, è considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
1: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
2: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
3: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942, scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Stiamo arrivando! Adesso basta!
4: Stiamo arrivando anche noi!
5: Siamo con Willy!
6: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
7: Che fai? Rispondi tu!
8: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
9: Oh ragazzi, guardate questo video!
10: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
11: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
12: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.